0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968. La la la.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età. Però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Lavora in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione. Le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro. Torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione, probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Latte miele.
2: Sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
1: Latte miele.
3: Sognami se nevica.
1: Latte miele, la tua musica italiana.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano. Per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2016.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

0: 7 e 3.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Ultimi giorni per il Salone del Libro di Torino, che fa dominare in questo weekend i temi editoriali e, come di consueto, a fotografare lo stato del settore sono arrivati i numeri dell'AIA presentati proprio al Salone. Gerardo De Vivo.
6: Effetto traino del bonus biblioteche che spinge il sud, le librerie indipendenti e gli editori più piccoli. Il mercato del libro viaggia ancora in chiaroscuro, secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Editori, che ha presentato l'andamento dei primi quattro mesi del 2026. Migliorano i numeri, con un balzo secondo solo alla Spagna a livello europeo. Le librerie fisiche hanno fatto registrare un più 7,5% a valore, mentre l'online si mantiene stabile, la grande distribuzione subisce una flessione del 14,6%. Migliorano nel complesso le librerie indipendenti, che incrementano le vendite a copie del più 11,3%, pari a 448.000 copie. A trainare il settore sono la narrativa di genere, romance in testa, graphic novel e i libri per la prima infanzia, mentre spicca anche il dato sui fumetti, più 14% nei primi mesi di quest'anno. Il bonus interviene in un anno difficile, ci auguriamo sia confermato e stabilizzato al partire dal 2027, sottolinea il presidente dell'AIE Cipolletta. Cala intanto la domanda sui testi universitari e nella saggistica.
5: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
7: Spot.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793012, 335 5793012.

0: potrei cantartele qui.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Spot. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
10: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
11: Se resti qui.
12: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
13: Latte Miele. Cerco

d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi, sì lo so il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare all'avventura.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Spot.
7: Gisildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
7: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
7: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
8: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
7: Ristorante Chalet numero 7.
8: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
9: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
10: Latte miele.

di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: 7:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età. Però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Lavora in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione. Le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro. Torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione. Probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

Sì. Con Per sempre sì, Sal Da Vinci ha conquistato un buon quinto posto all'Eurovision Song Contest nella notte praticamente. Siamo tra i migliori cinque al mondo, in Europa, dai. Va bene così, Sal Da Vinci ha portato sul palco questa esibizione col matrimonio, con i lampadari che scendevano dal soffitto, i ballerini, gli alberi di limoni sul palco, fuochi d'artificio, insomma. E poi c'è questo record di ascolti in tutto il mondo, si parla di oltre 60 milioni di stream, quindi molto bene per l'Italia all'Eurovision. Anche gli applausi di Umbertino Niceto in regia. Ciao da Francesco Carruba alla voce. Inizia Tutti amano il weekend.

0: Tutti amano il weekend e noi di Latte e Miele ancora di più. Di nuovo buongiorno in questa domenica 17 maggio 2026 su Latte e Miele. Stiamo insieme fino alle 10 come ogni sabato e domenica a partire dalle 8. Allora, parliamo proprio dell'Eurovision per cominciare. Per la prima volta ha vinto la Bulgaria con Dara e con questo brano che si intitola Bangaranga. È effettivamente un tormentone che entra subito nella testa. Il significato dovrebbe essere più o meno caos ed è un pezzo che vuole essere un inno alla libertà personale, un po' anche alla ribellione positiva. Bangaranga parla praticamente di una forza interiore che ognuno di noi possiede e secondo la cantante si tratta anche di agire con amore, senza paura. Allora noi ci chiedevamo: per quale momento della vita o della giornata è perfetto il motto Bangaranga? Per esempio, se stasera Sinner vincesse la finale degli internazionali di tennis, allora subito... Allora la domanda è proprio questa: per quale momento della vita o della giornata è perfetto il motto Bangaranga? Secondo voi, messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927

0: euro tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: A San Nicolò di Terano, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetta. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante.

Rolling Stones, l'ultimo singolo dei The Colors, è il brano più trasmesso in assoluto della settimana per la seconda volta da quando è uscito. Il brano ha due firme d'eccellenza, che sono quelle di Calcutta e Davide Petrella in arte Tropico, e questo singolo anticipa anche il The Colors Live 2026, che è il tour estivo della band. Ora dobbiamo dare anche uno sguardo all'informazione, come facciamo sempre. Allora dobbiamo parlare della procura di Modena, che ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne che ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena ieri, ne ha coltellata una. I reati attribuiti al momento sono strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Il procuratore Masini ha spiegato che sono chiare ed evidenti le precise volontà di porre in pericolo l'incolumità pubblica e non solo la vita delle singole persone offese in una via del centro cittadino. Questa è proprio una dichiarazione del procuratore Masini. L'uomo fermato è nato in provincia di Bergamo, da genitori di nazionalità marocchina, abita nel modenese, appunto, ha 31 anni, è laureato in economia e sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena per esprimere vicinanza alla città e chiedere al primo cittadino di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso la sua vicinanza. C'è il nuovo singolo di Elisa, a questo punto su Radio Latte Miele, quello di cui abbiamo bisogno, Amore è.

0: se fu scattare una foto.
1: Ci sono questi due versi rap alla fine di Amore è, il nuovo singolo di Elisa, che mi piacciono molto. Lei è tornata con questo brano che anticipa il nuovo album di inediti atteso nei prossimi mesi. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato insieme su Radio Latte Miele è scritto proprio da Elisa e prodotto da Dardust, quindi una bella produzione, una firma d'eccellenza. Allora, questo brano è il manifesto di un amore libero, istintivo, dice Elisa, qualcosa che non trattiene ma lascia vivere, un amore puro che non potrà mai farti del male. Elisa tra l'altro ha presentato questo pezzo in anteprima dal vivo durante le ultime date del tour nei Palasport, che ha registrato il tutto esaurito in tantissime città italiane. Ora torniamo ancora all'informazione, all'attualità, alle notizie delle ultime ore, con la vicenda delle Maldive, dove praticamente c'è stata una tragedia nella tragedia, perché durante le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub nella grotta di Alimatà alle Maldive è morto per malattia da decompressione un ufficiale delle forze di difesa nazionali delle Maldive. Si chiama Mohamed Mahamadi, ha avuto un malore che è stato fatale, si sarebbero formate delle bolle di gas, di solito si tratta di azoto, nel sangue, nei tessuti del suo corpo. Sono stati inutili i tentativi di soccorso e quindi così si aggiunge altro dolore alla vicenda del gruppo di italiani che sono rimasti prigionieri della grotta, che è nota per la sua grande bellezza ma a questo punto anche per la sua pericolosità. E nell'inchiesta aperta alle Maldive e anche a Roma, le autorità vogliono capire soprattutto perché il gruppo sia sceso oltre il limite consentito dei 30 metri per le immersioni.
2: Tutti amano, tutti amano.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
7: Dammi qua!
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
10: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa in corrispondenza del viadotto sul fiume Orta in località Piano d'Orta in provincia di Pescara. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio Alvomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Spot. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93 012. 335 57 93 012.
14: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
0: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
1: Tra chi ha fatto pubblicamente il tifo per Sal da Vinci all'Eurovision Song Contest a Vienna ieri e in questi giorni in generale, c'è Gianni Morandi che ha pubblicato un video in una storia in cui canta proprio Per sempre sì con altre persone. Lo ascoltiamo con Fatti mandare dalla mamma.

dal 1984 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele. Va sicuramente bene così in questo periodo per Vasco, che si prepara al suo nuovo tour pronto a partire nei prossimi giorni. È stata fatta proprio ieri la prima prova con il pubblico, c'era una bella fetta di Il Blasco Fan Club. Ieri ha provato quasi tutto Vasco, lo ha fatto sapere lui stesso, ma non proprio tutto, perché vuole tenersi qualcosa da svelare solo all'ultimo momento, insomma, anche per non svelare tutta la scaletta. Giustamente Vasco ha detto una cosa molto interessante su come affronta i suoi tour e i suoi concerti. Lui dice: quando parto per una tournée parto davvero, quindi dal momento in cui esco di casa non ci torno più fino alla fine, e soprattutto durante le prove e poi anche durante il tour entro in un'altra vita, quindi solo musica, palco, poesia, suoni, emozioni, dice Vasco, e per questi motivi elimina tutto il resto, soprattutto i messaggi, le telefonate. Lui non vuole distrazioni, non vuole dover avere a che fare con altre questioni al di fuori della musica. E dice soprattutto: anche un piccolo messaggio può cambiarti l'umore. Quando sali sul palco devi essere libero, leggero, acceso. E questo perché per Vasco il tour è come un lungo viaggio, una specie di mondo parallelo. Queste sono proprio le parole di Vasco Rossi, quindi abbiamo scoperto anche come affronta lui i concerti dal punto di vista personale. Tra l'altro ci saranno anche degli stand di Libera durante tutto il tour, che partirà il 30 maggio da Rimini. È un'iniziativa per sensibilizzare sui temi ambientali e della legalità, temi su cui si ritrova anche Piero Pelù con il

0: Corpo che cambia dal 1999 con i Lit Fiba su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana che è passato anche per il decennio degli anni 90. Parliamo anche di sport, iniziamo a parlarne con l'Inter che insomma arrivata alla fine di questa stagione è in programma una bella festa proprio oggi. Prima avevamo ascoltato Vasco che è tifoso nerazzurro, magari è contento anche per questo. Allora oggi si gioca Inter Hellas Verona che è in programma a San Siro alle ore 15, è l'ultima partita casalinga della stagione e in più i tifosi nerazzurri celebrano il double, quindi la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Sì, faranno festa sicuramente, una grande coreografia in tutto lo stadio accoglierà i giocatori nerazzurri sul terreno di gioco e poi alla fine della partita la squadra alzerà al cielo la Coppa dello Scudetto davanti ai propri tifosi. Ci sta, è una di quelle vittorie insomma che si possono celebrare anche con questo motto, con la canzone che ha vinto l'Eurovision, perché è la domanda che abbiamo fatto all'inizio: questo motto così di libertà, ribellione, bangaranga, per quale momento della vita o della giornata potrebbe andare bene? La vittoria di uno scudetto sicuramente sì. Tra l'altro ci sarà uno spettacolo speciale per l'Inter, live show 21 volte campioni d'Italia alle 12.30 con 21 tifosi o personaggi della storia dell'Inter dal mondo della musica, dello sport, dell'intrattenimento e anche il DJ set di Benny Benassi. E poi la festa continuerà anche fuori dallo stadio con il bus nerazzurro che attraverserà Milano fino a Piazza del Duomo, dove poi la squadra si affaccerà da una delle terrazze.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Spot.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Baccalà alla napoletana, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione. Baccalà con verdurine, confezione da 600 grammi, 6,90 euro a confezione.
9: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
4: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Mito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Mito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: Musica e il resto scompare.
1: Musica e il resto scompare, la hit che Elettra Lamborghini ha presentato al Festival di Sanremo nel 2020, quindi sono passati già 6 anni. A proposito del tempo, ma quello anagrafico, oggi è un giorno speciale per Elettra Lamborghini, perché lei è nata il 17 maggio 1994, quindi compie proprio 32 anni. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta Radio Latte e Miele. Un compleanno speciale per Elettra, perché sapete che lei ha raccontato l'Eurovision Song Contest e quindi ha anche partecipato alla vittoria di questo brano.

Bangaranga per la prima volta l'Eurovision, e gli auguri sono arrivati per Elettra Lamborghini proprio durante la diretta del grande programma di musica, il Festival Europeo della Musica. Appena scattata la mezzanotte, Elettra ha ricevuto gli auguri. Ha anche parlato con Eurofan

0: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: 9 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Serena Brancale, Delia e Levante con Al mio paese su Radio Latte Miele. Per tornare dal proprio paese anche durante l'estate talvolta però servono i treni, e c'è lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenord, Italo, insomma un sciopero che riguarda le ferrovie in generale, è proclamato dalle ore 21. Questo è il traffico però, Umbertino, c'è anche effettivamente c'è anche uno stop al trasporto locale annunciato in generale, difficoltà anche per la scuola e la sanità, come scrivono i portali in queste ore. Insomma, saranno ore di sciopero, in particolare quello dei treni parte dalle 21 di oggi e continua sostanzialmente per 24 ore per tutta la giornata di domani. Naturalmente può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, quindi bisogna informarsi bene se vi dovete muovere con i treni nelle prossime ore. In generale, occhio, perché ci sono tante mobilitazioni in corso. Tutti amano il weekend, inizia la seconda ora. Ciao di nuovo da Francesco Carruba alla voce, e in regia invece c'è il nostro Umbertino Aniceto. Stiamo insieme ancora un'oretta, poi arriveranno Guido Monti e Dania Cericola. Allora, i vostri messaggi al 335-787-1910. Vi abbiamo chiesto qual è il momento della vita o della giornata perfetto per il motto Bangaranga. Ci ha scritto Giacomo che dice: oggi festeggiamo il compleanno mio e di mio figlio, quindi Bangaranga. Proprio così, è il momento perfetto per Bangaranga.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Spot.
6: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
7: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Glovo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee, la voce del nostro sguardo, le idee, l'arte racconta le Marche. L'arte racconta le Marche.
10: Power Laser, dal 2008, Power Laser, il 2008, rendi
4: tuo brand Winslayer è riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
10: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.

0: Maledetto me, l'ultimo singolo di Fulminacci su Radio Latte Miele. Allora, stavo pensando quanti luoghi belli abbiamo intorno a noi, magari a volte non lo sappiamo, ma per fortuna domenica prossima, 24 maggio, sarà la 16ª giornata nazionale delle dimore storiche. Maria Pace Odescalchi, presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno. Grazie, buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. Allora, Maria Pace, ricordiamo cosa sono le dimore storiche, che cosa si intende?
1: Le dimore storiche sono, li consideriamo, diciamo, dei presidi nazionali, quello che oggi rappresenta la bellezza del nostro paese. Sono luoghi identitari per tutte le regioni d'Italia ed è per questo che il 24 maggio siamo felici di aprire ben 500 dimore da nord a sud, per cui dal Trentino all'Alto Adige alla Sicilia, e anche la Sardegna sarà presente, quindi tutte le regioni d'Italia saranno in festa per mostrare e condividere con il pubblico, che speriamo numeroso verrà a visitarci, proprio per far capire l'importanza della custodia e del mantenimento di questi luoghi, che sono dei centri di aggregazione, centri anche di economia, perché sono riusciti a far ripartire in alcune aree delle piccole o anche grandi economie. Basti pensare che luoghi come Reschio in Umbria, che oggi conta 300 dipendenti all'interno della struttura, ha ripopolato, si sono riaperti asili nido, persone che si sono spostate per andare a vivere, quindi collaborare in luoghi magari prima remoti e non frequentati. Facciamo un altro esempio: abbiamo ad Illegio in Friuli Venezia Giulia una canonica riuscita, organizzando delle mostre annualmente, a portare 750.000 visitatori in un paese da 300 abitanti, che oggi conta appunto queste frequenze estive primaverili molto, molto alte, con delle mostre straordinarie, e soprattutto hanno aperto bar, ristoranti, un albergo. Per cui, ecco, questi luoghi non è solo il bello da guardare, ma sono luoghi che rappresentano il nostro paese straordinario, la nostra storia, e quindi questa custodia privata la vorremmo condividere con tutti e anche appunto con coloro che possano, speriamo, riconoscerne un valore.
0: Che meraviglia, anche questi esempi ci fanno già sognare, insomma, e poi c'è anche questa utilità concreta, pratica, sociale che Maria Pace Odescalchi ci ha raccontato. Resti con noi perché abbiamo ancora delle curiosità sulle dimore storiche italiane. Prima c'è il disco weekend di Radio Latte Miele. Saif, buona domenica.

0: domenica.
1: Il disco weekend di Radio Latte Miele con Saif. Buona domenica, l'augurio che facciamo a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, e anche a Maria Pace Odescalchi, che è in collegamento con noi, la presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, perché domenica prossima, 24 maggio, sarà la giornata nazionale delle dimore storiche. Una giornata, Maria Pace, che ha quest'anno come tema custodi di futuro. Perché? Perché?
2: E allora, grazie ancora. E intanto volevo dire che il pubblico che ci ascolta si può collegare sul nostro sito associazionedimorestoricheitaliane.it, quindi azi.it, per vedere tutta la lista delle dimore, certo, che apriranno su tutto il territorio nazionale. Quindi quello è importante, in modo tale da capire appunto dove potersi recare. Custodi del futuro, in quanto questi luoghi, che speriamo, e che molti sono stati attivati, potranno essere veramente dei luoghi di, come dicevo prima, anche identitari, ma che produrranno un'economia anche per il territorio. Basti pensare che nel 2024 abbiamo misurato, con questo osservatorio che facciamo ormai da 7 anni, circa 34 milioni di visitatori sui beni culturali privati, quindi dimore storiche private, e quindi questa custodia, che è presente ma anche per il futuro, potrà solo alimentare questa filiera. L'altra filiera, e quindi anche dell'occupazione, perché poi queste visite vuol dire ovviamente avere delle guide, avere dei trasporti, avere degli eventi, avere dei concerti, avere tutto quello che riguarda proprio l'apertura di un luogo in tutte le sue sfaccettature. E inoltre la filiera del restauro, perché questi luoghi molto appunto sensibili ma anche fragili hanno bisogno di restauri particolari. Pensiamo appunto che un restauro, una dimora storica, costa mediamente tra il 30 e il 50% in più di un restauro normale, ed è qui che questa filiera, che ha calcolato nell'ultimo anno circa 1,9 miliardi di investimenti, per cui un'importante voce del PIL italiano, queste sono ditte specializzate che grazie a questi luoghi continuano a vivere, i restauratori appunto che sono ovviamente fondamentali, perché senza di loro questi luoghi non potrebbero riavere luce e ridare la loro originalità. Il genius loci di questi luoghi vengono appunto ripresi e appunto offerti nuovamente alla luce grazie ai restauratori, alla filiera del restauro. Per cui custodi il futuro, perché oggi noi custodiamo, ma stiamo mettendo in pratica delle buone pratiche che potranno creare nuovi posti di lavoro, già li creano, ma potranno solo aumentare, in quanto ormai l'Italia, l'abbiamo visto, è uno dei posti più visitati e amati dal mondo, e quindi poter aprire e far visitare nuovi luoghi anche nelle aree interne, perché noi quello che diciamo, siamo molto presenti nelle aree interne che hanno bisogno di supporto, ed è qui che il lavoro straordinario che stiamo facendo con le istituzioni, proprio per cercare di far capire che l'Italia non è solo grande città, ma ci sono dei meravigliosi territori ancora da scoprire, ancora da visitare. Quindi ci auguriamo che questa diffusione anche di dimore storiche possa accompagnare questo nuovo percorso in Italia.
1: E certo, allora io ne approfitto anche per fare i complimenti proprio all'Associazione Dimore Storiche Italiane, che è nata a Roma, se non sbaglio, il 4 marzo sicuramente del 1977, e quindi l'anno prossimo saranno 50 anni, e quindi facciamo già gli auguri all'associazione. Grazie mille, Maria Pace.
2: Grazie.
1: Odescalchi, grazie.
2: Grazie davvero. Allora ci rivediamo per i 50 anni e per festeggiare insieme questo passaggio molto importante, a cui teniamo moltissimo.
1: Assolutamente. Domenica prossima, la giornata nazionale delle dimore storiche, associazionedimorestoricheitaliane.it è il sito con tutte le informazioni. Buona domenica, Maria Pace Odescalchi.
2: Grazie.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentino.

0: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
1: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
0: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
1: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
0: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
4: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: È uscito su vinile in digitale Vivere Ancora, il disco del live di Gino Paoli a Sistina nel 78. Lì per la prima e unica volta insieme c'erano gli amici della scuola genovese Bindi, Endrigo e Lauzi. A quasi due mesi dalla sua scomparsa, il cielo in una stanza.

Sarà Tiziana Rivale su Radio Latte Miele dal 1983 nel nostro viaggio nel tempo della musica. Alle volte le canzoni hanno delle storie particolari. Per esempio, questo brano ha vinto il Festival di Sanremo proprio nell'83, ma è diventato un po' bersaglio di alcune accuse di plagio. Allora si diceva che il ritornello della canzone somigliasse a quello di Up Where We Belong, brano dell'82 cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes, un brano che fa parte della colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo e che proprio in quell'anno ha vinto il premio Oscar come miglior canzone. Alla fine comunque non c'è stata nessuna causa nei confronti del brano, e anzi la vittoria a Sanremo è stata seguita poi dall'album di debutto di Tiziana Rivale, intitolato proprio col suo nome e cognome semplicemente, e negli anni successivi ha ottenuto successo anche all'estero in paesi come Finlandia, Polonia e Messico. Tornando ai giorni nostri, leggo un messaggio arrivato al 3357871910, perché all'inizio vi abbiamo chiesto per cosa è adatto il motto Bangaranga, che è la canzone che ha vinto l'Eurovision, per quale momento della vita o della giornata. Danilo ci ha scritto: dobbiamo partire e andare a Muro Lucano nel pomeriggio, e allora si parte, Danilo. Va bene, aspettiamo ancora i vostri messaggi, continua il nostro viaggio nel tempo della musica con Frankie Energy MC, che è tornato recentemente con il suo progetto solo voce e batteria, è il suo nuovo album. Ci sarà poi anche un tour che partirà il 30 maggio da Bologna. Nel disco ci sono 11 brani arrangiati solo per voce e batteria, con duetti incredibili, Giovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, anche Raiz, insomma. Frank è stato ospite recentemente nei nostri studi, lo ascoltiamo con Quelli che

0: Quelli che ben pensano dal 1997 con Frankie Energy MC su Radio Latte Miele, ancora il nostro viaggio nel tempo della musica. Quando riascolto questo brano penso sempre anche al videoclip, perché era davvero incredibile. C'erano dentro anche Riccardo Sinigaglia, c'era l'attore Marco Giallini, insomma, in questo viaggio incredibile in taxi. Allora, è arrivata una notizia proprio degli ultimi minuti, ancora sulla vicenda di Modena, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di andare lì, proprio lì dove ieri 8 passanti sono stati investiti con un'auto, 4 persone sono state ferite gravemente, un passante è stato accoltellato. E allora il capo dello Stato visiterà i feriti ricoverati negli ospedali. Ci sarà anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annullato la sua visita a Cipro proprio per andare con Mattarella a Modena, e quindi Giorgia Meloni ha modificato il suo viaggio istituzionale annullando l'incontro bilaterale con il presidente di Cipro, e quindi le nostre massime cariche istituzionali vanno subito sul posto a Modena, dove è successo questo fatto proprio nella giornata di ieri.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Giulia Nova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulia Nova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

Francesco Gabbani su Radio Latte Miele con l'abitudine, il nostro Yannick Sinner ha ormai l'abitudine di partecipare alle finali. Per fortuna sono bastati 15-16 minuti di tennis per superare il russo Medvedev. Applausi per gli azzurri in generale, adesso spieghiamo. Nella seconda parte della semifinale, che era stata interrotta venerdì sera dalla pioggia, e quindi Sinner oggi alle 17 affronta sul campo centrale del Foro Italico il norvegese Casper Ruud, il nostro numero uno al mondo azzurro. Per lui è una partita importante, anche perché potrebbe, facendo gli scongiuri, diventare l'italiano che trionfa gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, che premierà proprio il vincitore. Quindi attenzione, sarà un momento sportivo storico davvero importante, dita e racchette incrociate, direi. C'è un'altra sfida importante, perché i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocano la finale di doppio, sempre agli internazionali, e quindi insomma un titolo prestigioso, però devono battere la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos. E quindi facciamolo in bocca al lupo a Sinner, Bolelli e Vavassori. Mi raccomando, noi facciamo il tifo per voi.

0: 10:01.
1: Buongiorno a Dania Cericola e all'uomo che aveva previsto la vittoria di Bangaranga all'Eurovision, Guido Monti.
2: Buongiorno. Hey!
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Eccolo là. Buongiorno, Francesco.
3: Il mago Casanova.
2: Sì, il mago Casanova. Buongiorno, Francesco.
1: Buongiorno,
2: buona domenica.
1: Dania. Grazie anche a voi, anche a Guido. Guido, davvero, tu ieri mattina avevi citato proprio questo brano qui.
3: Beh, sì, ma ne abbiamo parlato anche settimana scorsa.
2: Sì, è vero.
1: Quindi l'avevi capito subito.
2: Okay. Anche il nostro DJ Aldo l'aveva
3: DJ
2: capito.
3: Aldo, voleva fare un remix.
2: Il nostro DJ Aldo aveva già detto che voleva fare il remix e andare là.
1: E allora la notizia è che Latte Miele a casa mia da una settimana almeno, anche di più, aveva previsto il successo di questo brano.
2: Bene, insomma, perfetto.
3: Era uno di quelli più papabili, dai, diciamo la verità.
1: No, che fosse poi tra i favoriti. E poi è obiettivamente una canzone molto orecchiabile, lo spettacolo funziona. Quindi,
2: e il nostro insomma, dove si è piazzato?
1: Quinto.
2: Dai. Beh, vabbè, dai.
1: Tra i migliori cinque, dai. Bene.
2: Ma va bene, dai, ottimo.
1: Allora, ragazzi, sono Guido e Dania fino alle 13 con voi. Ciao da Francesco Carrubba, grazie a Umbertino Aniceto in regia che alle 10 è sempre scatenato.
2: Ciao Francesco.
3: Ciao.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da:
5: attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età, però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Lavora in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione. Le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione inizia, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro, torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione, probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari, maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: noi, per voi, per tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che ne dici? Speriamo perlomeno,
1: sì,
0: dai.
1: Ma speriamo di sì, ecco. È una domenica mattina e allora buona domenica a tutti. Siete con noi, con Dani e con Guido, in diretta stamattina qui su Radio Latte e Miele.
0: Da casa
1: fino
0: nostra.
1: Alle 13,
0: da casa nostra.
1: Da casa tua, per
0: l'esattezza.
1: Eccolo
0: là, sì, certo.
1: Perché io
0: sì.
1: Sono ospite, è risaputo. Allora vi diciamo buona domenica, lo facciamo con piacere, abbiamo salutato Francesco Carruba, diamo il benvenuto, o meglio siamo noi che entriamo nella sua storia, del nostro regista,
0: esatto.
1: Umberto che sta con noi fino a l'una in punto e abbiamo a disposizione tante armi di carattere musicale,
0: ecco, specifichiamolo.
1: Sì, sì, no, perché siamo sì. Assolutamente ecco. Dell'idea che le uniche armi che ecco. Vadano usate siano quelle lì, quelle musicali,
0: esatto.
1: E allora dicevo, no, stamattina mi ricordo abbiamo anche un appuntamento con un regista
0: sì.
1: Molto famoso,
0: esatto.
1: Che appartiene un po' alla storia di tutti gli amanti del mondo del cinema,
0: sì.
1: Ed è Maurizio Nicchetti.
0: Grande, grande.
1: Cercheremo di metterci in contatto con lui verso mezzogiorno. Intanto diamo subito la linea alla redazione.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.

0: Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
5: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
6: La donna sposa l'uomo sperando che poi cambi, ma l'uomo non cambia. L'uomo sposa la donna sperando che non cambi, ma poi invece la donna cambia. Guy de Maupassant, Bel Ami.

0: Beh, un po' di musica nuova ci vuole qui su Radio Latte e Miele. Volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh. Allora, siamo in diretta, abbiamo sì, questa parola d'ordine che è bangaranga.
1: Oramai è bangaranga.
0: Che peraltro sai cosa significa in traduzione?
1: No, no, dimmelo.
0: Perché è una parola che deriva da...
1: Bulgara.
0: Ma no.
1: No.
0: Ah, no.
1: Ah no, pensavo fosse una parola bulgara.
0: No,
1: ho sbagliato. Dimmi tu, traduci.
0: È una parola che deriva, non so per quale strano motivo, dalla Giamaica.
1: Ah,
0: e sostanzialmente
1: okay,
0: simboleggia la scoperta della forza interiore, no? Cioè quella forza lì che ognuno di noi ha nel proprio intimo,
1: certo,
0: io
1: certo,
0: medesimo, se stesso.
1: Sì, certo.
0: E però l'idea è quella di agire in modo rivoltante o rivoltoso, no, rivoltoso.
1: Rivoltante è brutto, sì, esatto.
0: In modo rivoltoso e con amore e non con paura.
1: Quindi, ah, bella.
0: Quindi insomma, no, bangaranga.
1: E allora via bangaranga.
0: Bangaranga
1: dappertutto.
0: È la parola d'ordine.
1: Vai.
0: Va bene. Senti, so che abbiamo un bel po' di spazio a disposizione per la musica.
1: Sì.
0: Che è poi il nostro compito, quello di far compagnia proprio con la musica.
1: Con la musica, non soltanto
0: musica,
1: con le nostre parole.
0: Esatto. Però tu ieri sei andata a vedere invece uno spettacolo.
1: Ragazzi.
0: Che era
1: ragazzi,
0: ricco sì di musica, ma c'erano coreografie, ballerini.
1: Una cosa pazzesca, ragazzi.
0: Ne abbiamo parlato, perché
1: l'ho accennato ieri.
0: Radio Partner è proprio Latte Miele. Quindi, insomma.
1: Praticamente è uno spettacolo prodotto dall'associazione Italy Bares ETS, che si impegna nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmettibili e nel contrastare stigma e pregiudizi nel promuovere una cultura inclusiva. Ragazzi, uno spettacolo con 150 ballerini, tra appunto ballerini, attori. Peraltro voglio fare complimenti agli attori, tra cui spiccava una mia collega che si chiama Marisa Dalla Pasqua, bravissima, e tutti gli attori hanno interpretato questa parte drammatica, diciamo, in una famiglia. Non vi dico altro, se volete andare a vederlo ancora oggi alle 15:30. Ve lo dico per quello,
0: per questo,
1: perché
0: cioè,
1: ragazzi, se volete andare a vedere qualcosa di straordinario, andate al Teatro Repower.
0: Ieri,
1: perché ieri ho detto.
0: Ma oggi.
1: Lo so, cosa ho detto ieri? Scusa.
0: Potrebbe diventare l'Arena di Milano.
1: Esatto.
0: Lo so.
1: Cosa ho detto ieri? Reporter. Sì, vabbè, ero un po' cotta ieri.
0: Vabbè.
1: No, veramente, ragazzi, andate a vederlo perché è pazzesco. Ci sono 150 tra artisti professionisti, 100 maestranze, e la partecipazione ogni anno di artisti provenienti dalla musica, dalla danza, dal cinema e dalla televisione. È veramente qualcosa di straordinario. E ieri c'era anche la nostra amica ballerina Beatrice Carbone, che dopo tanti anni ha ripreso, diciamo, le punte e si è messa a danzare. Guardate, ragazzi, ve lo consiglio.
0: Vabbè, questo se siete in zona, perché
1: se
0: chiaro,
1: siete in zona, sì, perché ovviamente
0: in un'altra città,
1: no, se siete,
0: cioè,
1: a Milano vicino ad Assago,
0: c'è.
1: Sì, ecco, potete andare ancora oggi, e oggi c'è ospite peraltro speciale, Big Mama.

0: Più love. Alex Wise su Radio Latte Miele in diretta per il nostro appuntamento Latte Miele a casa mia. E so che DJ Aldo ieri si era recato a Vienna e aveva qualche problemino
1: ad entrare con la security.
0: Adesso vediamo se si fa sentire il mattinale.
1: Ma secondo me sì, dai.
0: Ma io penso proprio di sì. Allora, siamo quasi pronti per il nostro viaggio nel tempo.
2: Latte Miele. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
10: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Novità ad Ascoli Piceno con Start, 2 nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
13: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
14: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
15: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
16: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
1: Per essere liberi bisogna avere fantasia, bisogna allenarsi a immaginare altre vite, altri mondi, altri sentimenti, altri pensieri, altri linguaggi. Bjorn Larsson.
0: 1974. Claudio Baglioni cantava "E tu?"

0: trovato con estremo piacere nel nostro appuntamento della domenica, Fabio Concato.
1: Ma io lo sai che lo amo.
0: Che è tornato sulle scene e si merita. E si merita il successo che ha avuto e soprattutto speriamo che sia riuscito a superare questo momento difficile.
1: Certo, ma credo proprio di sì.
0: In termini di salute.
1: Credo proprio di sì.
0: Diciamo
1: comunque
0: che è lì nel nostro cuore.
1: Grande, grande. Ogni volta che sento una sua canzone mi sciolgo. Sì. Sono delle poesie, sono delle veramente delle note che ti arrivano al cuore. Bravo, bravo Fabio. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: C'era un mio collega di un'altra radio nella quale ho lavorato per un po' di anni, che tutte le volte che mi incontrava in corridoio faceva Guido piano e poi tirava dritto.
1: Ecco, perfetto.
0: Capisci?
1: Sì, capisco.
0: Come siamo messi?
1: Come siamo messi, vabbè. Siamo messi così, siamo un po' pazzi.
0: Detto questo, siamo nell'ambito del viaggio del tempo. Abbiamo ritrovato una canzone di Claudio Baglioni che era del 1974 addirittura.
1: Sì.
0: E poi Concato, che invece 10 anni dopo, cioè dell'84, adesso non ci resta che entrare negli anni 90 e lo facciamo con gli Stadio, Generazione di Fenomeni.

0: questo è il titolo, generazione di fenomeni di stadio su Radio Latte Miele, in diretta per la domenica mattina con Dania e con Guido.
1: Presente.
0: Presente.
1: Presente. Domani è un altro giorno, ti ricorda qualcosa?
0: Sì, so.
1: Via col vento.
0: Io ho un'altra frase in mente.
1: Sì.
0: Secondo me era anche più tagliente.
1: Vabbè, lascia stare, stavo parlando di una cosa seria.
0: Sì, ma te la ricordi l'altra
1: no,
0: frase?
1: No, dimmela.
0: Era francamente me ne infischio.
1: Ah, è vero, francamente me ne infischio, è vero, hai ragione.
0: Visto che stavi parlando di un'altra cosa.
1: No, scusami, non ero collegata con col tuo pensiero.
0: Si colleghi.
1: Volevo raccontarvi questa cosa che mi sembra molto interessante. Stavamo parlando di Via col Vento. Chi
0: si
1: non
0: colleghi,
1: ha visto Via col
0: Vento?
1: Allora.
0: Si colleghi, si
1: ecco,
0: colleghi.
1: Va bene, stamattina è tutto così, ragazzi, è durissima. Ve lo regalo per qualche giorno. No,
0: Dai, parlaci di.
1: Di Via col Vento.
0: Di questo film nuovo.
1: Ecco, questo film, ma dai, tutti abbiamo visto Via col Vento,
0: certo,
1: almeno una volta.
0: È nuovo poi, 1939.
1: Va bene, ok. Vi ricordate il vestito verde indossato da Rossello O'Hara, che era stato ricavato dalle tende della sua casa proprio per fingere una ricchezza perduta a causa della guerra? Beh, fu il risultato di un lavoro incredibile. Walter Plunkett, che era il costumista di questo film, espose questo velluto verde alla luce diretta del sole per intere settimane, ottenendo così uno sbiadimento naturale uniforme, cioè doveva dare l'idea che questo vestito fosse stato proprio fatto a mano da lei con le tende della casa. E Plunkett lasciò intenzionalmente addirittura i segni di cucitura grossolani e tracce di polvere tra le pieghe del tessuto, che sono stati appunto dettagli fondamentali per dare questa idea della disperazione e della necessità di quel momento, cioè costruirsi, fare un abito con le tende di casa. Beh, secondo me è un particolare che nessuno conosce
0: certo.
1: E l'ho trovato così sul web quando vado a cercare questi dietro le quinte che a me piacciono veramente tanto.
0: Allora, Gone with the Wind.
1: Esatto, Via col Vento.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
5: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
5: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
5: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

0: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
1: Da Giorgio Mare, con una spesa superiore a 25 euro, con l'aggiunta di 1,50 euro, puoi avere una confezione di 500 grammi di pasta montagna Le Caserecce.
2: Latte e miele.

0: Molly su Radio Latte Miele, un po' che non l'ascoltavamo.
1: È vero, sì, è
0: questo
1: vero,
0: artista
1: vero.
0: Italiano che aveva rinunciato ad andare all'Euro Song Festival.
1: Song Contest.
0: Vabbè, adesso diciamo che sto tormentone di Bangaranga non ci mollerà.
1: Vedrai, sì,
0: per
1: sì.
0: Un bel po' di
1: per
0: tempo.
1: Un bel po', per un bel
0: vabbè,
1: po'.
0: Io chiederei se avete visto questo spettacolo che è andato in onda ieri sera su Rai 1.
1: Un vostro pensiero.
0: Ma sì, cosa ne pensate?
1: Cosa ne
0: se
1: pensate?
0: Vi è piaciuto, se avete apprezzato le canzoni che sono state presentate, mm-hmm. Il clima, l'atmosfera, che cosa ne pensate di Israele che è stato in testa fino quasi all'ultimo. Insomma
1: cosa ne pensate?
0: Cosa avete visto, cosa ne pensate? Raccontatecelo, potete farlo. Dai.
1: Al 335-787-1910 sì, mandate i vostri messaggi WhatsApp.
0: Siamo curiosi,
1: siamo curiosi, ma sì,
0: ci interessa
1: certo.
0: Il vostro parere.
1: Ah, va bene, va bene. 335-787-1910.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: 11 e 2.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Latte e Miele, l'appuntamento è quello con Dani e con Guido da casa nostra, collegati con tutta Italia attraverso gli studi, lo studio centrale dove c'è Umberto che lavora per noi. Vi abbiamo coinvolto in questa passeggiata mattutina anche chiedendovi il vostro parere,
1: certo,
0: su quello che avete visto magari
1: ieri sera
0: in TV, perché insomma, è stata una serata naturalmente un po' minestrone, un po' circense,
1: ma è come al solito,
0: è il DNA di questo appuntamento, di questo spettacolo.
1: Ma si sa che è così,
0: c'è di tutto. C'era quel, com'era quello della
1: e io non c'ero, non l'ho visto,
0: sì,
1: quindi...
0: No, stavo pensando,
1: che cosa?
0: Il rappresentante della Norvegia,
1: sì,
0: si chiamava Jonas Love,
1: sembrava
0: un Fred Mercury de Noartri.
1: Ah sì? Ah davvero?
0: Vabbè, lasciamo perdere. No comment anche per la Gran Bretagna.
1: Perché?
0: Perché Heinz Leitra, insomma, infatti hanno preso un voto forse.
1: Ah, cioè hanno fatto una roba. Dai, davvero.
0: Poi c'era Alexandra Capitanescu, che mi piaceva molto.
1: Sì.
0: Ed era la rappresentante della Romania. E anche il violino e le fiamme della Finlandia mi aveva colpito. Poi insomma. C'era quella della Polonia, Liscia, che ha una voce possente, eccetera, eccetera. C'era il nostro Sal da Vinci,
1: certo,
0: che fino all'ultimo, e poi invece è andata male.
1: Quando sono tornata era terzo.
0: Sì, poi dopo è finito male.
1: Mentre mi cambiavo è andato giù un pochino.
0: Qualcuno mi ha chiesto:
1: sì,
0: ma a te proprio piace Sal da Vinci? Allora, devo dire che personalmente io non amo quel genere di musica,
1: sì,
0: però
1: certo,
0: Sal da Vinci si merita il successo che sta avendo. Peccato che sia andata male appunto ieri sera.
1: Vabbè, ma non malissimo, dai, quinto posto non è male.
0: Diciamo che il giorno che io sceglierò di ascoltare Sal da Vinci non è ancora arrivato.
1: Sì, vabbè,
0: però,
1: d'accordo.
0: Però professionalmente si merita
1: il successo
0: che sta avendo, e anzi sarei stato felice se avesse vinto l'Eurofestival, perché poteva essere un monito per tutte le persone che fanno musica e che non ci riescono, che non riescono a ottenere il successo.
1: Esatto.
0: Che vanno. Ecco, bravo. Sal da Vinci è sicuramente sinonimo di
1: di resilienza.
0: Ma sì, di capacità di impegnarsi,
1: certo,
0: a fondo, no? Cioè,
1: sì. E portare avanti la sua arte.
0: Sì, se lo merita.
1: Credendo profondamente in quello che fa, che è la cosa secondo me basilare.
0: Costanza e dedizione.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità, prezzi super convenienti.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Power Laser, dal 2008,
3: rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Gisildo, dove mangiamo oggi?
10: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
10: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
10: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante Chalet numero 7.
10: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
11: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Da Giorgio Mare, con una spesa superiore a 50 euro, con l'aggiunta di 4 euro, puoi avere una confezione a 700 grammi di preparato ravioli del Plin allo scoglio.
13: Latte e miele.

Chiudete alcune porte, non per orgoglio, incapacità o arroganza. Chiudetele semplicemente perché esse non conducono più da nessuna parte. Paolo Coelho.

0: sparite.
1: Colpo secco, colpo secco, colpo secco.
2: E ci risiamo, e ci risiamo con la nostra sfida musicale.
3: Ma sì, questa gara nella quale
2: pseudo gara, dai.
3: Ma sì, ma vinci quasi sempre.
2: No, ieri hai vinto tu, mi
3: spiace.
2: Ieri ho
3: vinto io.
2: Sì. Le cose devi dirle come stanno. Hai vinto tu.
3: Sì. Beh, potete abbinarvi a una canzone o all'altra, le estraiamo entrambe dalle capsule del tempo personali.
2: Yes.
3: Quindi una con tutta la musica che piace a Dani, una con tutte le canzoni che invece voglio proporvi io. E avete un numero a disposizione di WhatsApp
2: per abbinarvi: 335-787-1910. Ed è una scusa per regalarvi i gadget di Radio Latte e Miele.
3: Bene.
2: La redazione estrarrà a caso uno di voi.
3: Ma più di uno
2: di voi e riceverete i gadget di Radio Latte e Miele.
3: Hai capito che vuoi vincere anche oggi? Ho già visto cosa hai preparato.
2: Lo so che hai visto.
3: Vincere anche oggi, ma io ti darò del filo da torcere.
2: Va bene, sono pronta. Parto io allora?
3: Parti, spara.
2: Allora, io
3: spara. Bangaranga.
2: Vi sparo un Silvi Lucio Dalla 1970.

0: ma che pezzo, ragazzi, ma sì, che pezzo!
1: Devo ammettere che stamattina l'hai messa giù dura.
0: Ma veramente, io vado a cercare dei pezzi veramente che mi piacciono, i pezzi che appartengono alla mia vita.
1: E del resto
0: non è una scelta casuale.
1: È il tuo colpo secco.
0: È il mio colpo secco, ma volevo appunto dire ai nostri ascoltatori che è vero, cioè non è la radio che li sceglie, ma li scegliamo proprio noi. E durante la settimana andiamo ad aprire la scatola dei ricordi, e questo per me è un pezzo straordinario. Quindi era Sylvie di appunto Lucio Dalla, 1970.
1: Sì, 10 anni dopo invece
0: arrivi tu.
1: Usciva un album con un sacco di canzoni molto molto molto importanti per la musica italiana, e io scelgo una canzone proprio da questo album del 1980. L'album è di Lucio Battisti, la canzone è Questo Amore.

0: Sì, sì, e questo è il mio colpo secco.
1: Sì, è una bella lotta anche
0: oggi. Si chiama
1: oggi,
0: questo amore. Sì, oggi è Lucio versus Lucio.
1: Esatto, Lucius versus Lucio.
0: Tu hai scelto Lucio Dalla, io ho scelto Lucio Battisti. Potete abbinarvi a una canzone o all'altra. Il colpo secco di oggi va scelto in base a quello che più vi rappresenta.
1: Sì, certo.
0: A quello che più apprezzate.
1: Che vi ha toccato il cuore, insomma. Al 335-787-1910 potete abbinarvi. E poi vedremo chi vince.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
5: Spot.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
10: Latte e miele. Oh,

0: sei tu che trovi l'amore, è lui che trova te. Ha un po' a che fare con il destino, il fato e quello che è scritto nelle stelle. Anaïs Nin.
1: Ogni riferimento è puramente casuale.

0: Beh, altri ricordi che si intrecciano e riemergono dagli anni Ottanta, in questo caso una Giuni Russo con Mediterranea,
1: sì,
0: riascoltata,
1: sì,
0: beh, con piacere per quello che mi riguarda, per
1: ma certo, certo,
0: qui, no, sulla, no, radio Latte Miele, Latte Miele,
1: Latte Miele a casa mia con Dania e Guido, sì, e Guido, sì, è ospite,
0: so ospite, so ospite, vabbè, beh, ho detto che ogni riferimento è casuale, non tregge più,
1: perché,
0: grazie,
1: perché
0: se no mi vessi, mi vessi.
1: Ma sei tu che vessi me,
0: ma no,
1: no,
0: ma
1: io che vesso
0: se ogni
1: te.
0: Riferimento è casuale,
1: è casuale,
0: il problema,
1: certo,
0: non,
1: sì,
0: sussiste,
1: sì,
0: no?
1: Sì, cioè, sì, va bene, va bene, diciamo, sì, di
0: va,
1: sì,
0: bene. Volevi andare a Torino, volevi andare?
1: Volevo andare a Torino alla, sì, alla fiera del libro, ma non si può.
0: Il salone,
1: il salone, sì,
0: no,
1: scusa,
0: io
1: ho
0: pensavo
1: detto fiera,
0: che volessi
1: salone.
0: Salutare Domenico che ci ha,
1: certo,
0: scritto,
1: che voglio salutare
0: visto
1: Domenico,
0: che vive a Torino,
1: vive a Torino,
0: allora, ciao Domenico, grazie,
1: grazie infinite per il tuo pensiero che ci fa davvero tanto tanto tanto piacere.
0: Sì, non sono arrivati i commenti ancora però su Bangaranga, sull'Eurofestival.
1: Vabbè, magari.
0: Magari arrivano, magari
1: arrivano. Magari no, ma fa
0: magari
1: niente.
0: Arriva,
1: non è un problema, eh. No, no, magari non l'avete visto.
0: Lo dico perché insomma si è consumato questo rito tra virgolette collettivo e allora ma che fine avrà fatto?
1: Chi?
0: Il DJ Aldo. Sarà riuscito a infilarsi all'after party?
1: Ma secondo me sì, vedrai.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: questa è 5 giorni di Michele Zarrillo e insomma a rappresentare nel viaggio del tempo gli anni 90.
1: Senti,
0: sai che parlavo prima di del nostro DJ
1: di
0: Aldo,
1: certo.
0: Che non sapevamo che fine avesse fatto.
1: E invece lo sappiamo.
0: No, lo sappiamo perché ho visto che ha lasciato un messaggio in segreteria alle 4:40.
1: Vabbè.
0: Cioè stanotte alle 4:40.
1: Ma lui sai, alle 4:40 per lui era dell'alba.
0: Ma lo spettacolo era finito da tempo.
1: Vabbè, si starà divertendo.
0: Senti
1: da qualche
0: il messaggio,
1: parte.
0: Senti il messaggio.
2: Amici.
3: Oh no, non volevi svegliarmi in piena notte, sono 4:40 qua. Sono invocato all'after party del vincitore dell'Eurofestival. Oh, vi ringrazio, ho fatto il vostro nome, ho detto che ero di Radio Italiana Latte Miele, mi ha fatto entrare. Oh, è arrivato, il vincitore! Chi se ne frega di andare in teatro, come a Sanremo, no? Alla festa dell'after party! E adesso in console! Bangaranga!
2: Bangaranga!
3: Bangaranga!
2: Bangaranga!
3: Ebbene sì, suono anche, senti che sound che mi propongo a questi! E chi ci ammazza? Festa! Avventura!
0: Niente, sei infilato.
1: Aiuto,
0: sei infilato all'after party.
1: Cioè, solo due secondi di questo. Già ho la testa.
0: Bangaranga,
1: va bene, d'accordo.
0: DJ Aldo.
1: Parola d'ordine, bangaranga.
0: No, beh, chissà lì a Vienna adesso cosa avrà combinato stamattina.
1: Ah, non per si
0: quello
1: sa.
0: È capace di essere ancora in console adesso.
1: Ma può essere. Guarda, può essere.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta

0: qualità. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 579302, 335 579302.

0: Fulminacci, sulla Violante Miele, questa bravo, è Baciami, bravo, Baciami,
1: bravo,
0: Baciami.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo,
0: sì,
1: bravo, bravo.
0: È una canzone del 2023 che abbiamo ripescato stamattina. E allora, no, stavo guardando lì che.
1: Che cosa?
0: No, c'è un messaggio di DJ Aldo, l'abbiamo sentito.
1: Beh, sì,
0: abbastanza
1: sì,
0: incasinato.
1: Bello incasinato, sì.
0: Ma non
1: sì.
0: abbiamo notizie della NASO.
1: No.
0: Ieri sera io ho chiuso la porta.
1: Eh sì, io sono uscita.
0: Ho sentito quindi... suonare più volte. Ma
1: e tu
0: non,
1: proprio non,
0: non
1: hai.
0: Mi sono defilato, sì, faccio come defilato, fai tu.
1: Sì. Mi defilo.
0: Comunque stamattina messaggi non ce ne ha lasciati e questo
1: sarà
0: è un
1: sarà offesissima,
0: segno.
1: Io te lo dico, questo sarà offesissima. Offesissima. No, no, sarà offesissima, guarda.
0: Sarà offesissima.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, adesso tra un po' ci facciamo sto tentativo, ci colleghiamo con Maurizio Nicchetti?
1: Sì, Maurizio Nicchetti, dai, che bello.
0: Mi piace questa cosa.
1: Ratatatuan. Che bello.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa nostra, il nuovo di Gaia. Solo nostra, mia e tua anche, la bossa.
1: Sì, la bossa, la bossa. La bossa. Dai, ci muoviamo un po'.
0: Non è una bossa nuova, è una bossa antica.
1: Una bossa antica. Oh, che battutona. Wow, che sì, battutona. Sì,
0: possiamo aprire l'ultima ora insieme?
1: Ma certo, direi di sì.
0: Vuoi
1: eh?
0: Parlare di Manicaretti?
1: No, non voglio parlare di Manicaretti.
0: Allora parliamo di notizie, la linea va alla redazione.
1: Meglio.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
5: Spot.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
5: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
5: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Guida.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno. A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
3: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
4: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Entro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
5: Alcuni vedono la realtà e si chiedono perché. Io sogno l'impossibile e mi chiedo perché no. George Bernard

0: Domenica è sempre domenica per tutti, per ognuno di noi, anche per Maurizio Nichetti. Ciao Maurizio.
1: Buongiorno Maurizio.
2: Ciao, ciao, buongiorno. Ciao.
0: Guarda, un piacere davvero averti con noi nel nostro appartamento.
1: Davvero.
0: Per questa domenica, perché sei un mito per me e per mia moglie.
1: Sì, assolutamente.
0: Maurizio Nichetti è un regista che conosciamo benissimo, hai una serie di film eccezionale alle spalle e hai fatto tantissime cose. E per noi veramente è un piacere averti qui.
2: Sì, no, io ho cercato sempre di fare delle cose di cui non vergognarmi nel tempo, ecco, più passa il tempo e più sono contento di averli fatti.
0: Certo. Guarda, io ho una domanda da farti, visto che tutti ti ricordiamo, in particolare nel mio caso con Ratataplana, che sei fatto tante altre cose, ma tu vorresti essere un cartone animato veramente?
2: Bah, sai, io ci sono vissuto in mezzo ai cartoni animati, come un bambino quando da piccolo leggevo Nembo Kid e mi sarebbe piaciuto volare, e quando lavoravo nei cartoni animati e poi ci si immedesimava nei personaggi che disegnavano, che si scrivevano. Io poi scrivevo, ero uno sceneggiatore, non ero disegnatore. Sì, e poi alla fine, insomma, è una fantasia che ho realizzato con Volere Volare, poi.
0: Certo.
1: Infatti eri davvero davvero carino in Volere Volare, eri proprio carino a cartone animato.
2: Eri veramente. È molto meglio che davvero, non ho dubbi.
1: No, ma non è vero, ma assolutamente. Hai un viso particolarissimo, dolcissimo peraltro, e credo che tu abbia anche una dolcezza dentro, perché per fare certi film bisogna essere proprio, avere delle anime dolci, e tu secondo me ce l'hai.
0: Sì, personaggio delicato secondo me. Senti,
2: grazie.
0: No, guarda, siamo sinceri, noi diciamo
1: no,
0: sempre
1: vero,
0: le
1: vero.
0: Cose che sentiamo come stanno, come le sentiamo. Sentiamo una canzone adesso a proposito di cose
1: certo,
0: che sentiamo
1: certo.
0: E poi chiacchieriamo ancora un po' con Maurizio Nichetti su Radio Latte e Miele.

0: domenica.
1: Saif sulla Giornata Miele, papà, buona domenica e buona domenica a tutti gli ascoltatori e buona domenica anche a Maurizio Nicchetti che è con noi.
0: È nostro ospite.
1: Ospite,
0: certo.
1: Al telefono, perché
2: sempre qui.
1: In questa casa interagiscono dei bizzarri personaggi che sono i nostri vicini del condominio.
0: Sì,
1: però alla domenica una telefonata almeno la facciamo noi.
0: Certo.
1: Sai, noi abbiamo messo le segreterie telefoniche ovunque per non essere disturbati
0: dai nostri vicini pazzi.
1: Per cui ci massacrano coi messaggi che poi, vabbè, insomma, in qualche caso sentiamo anche in onda. Però una telefonata la facciamo noi e oggi l'abbiamo fatta veramente con piacere. Regista, sceneggiatore, attore, produttore, quante cose stai facendo e hai fatto nella vita?
2: Ma sai, io sono un curioso, per cui non so se è più importante essere curiosi o essere come dire
1: monotematici.
2: Appunto, stancarsi spesso delle cose che si stanno facendo, e allora in un modo o nell'altro cambio spesso ruolo, cambio spesso lavoro, ecco.
0: Fai bene. E io volevo dire appunto ai nostri ascoltatori che tanti anni fa io feci un provino con te per un film. Adesso, vabbè, forse dicevi ho fatto Splash, forse. Beh, insomma, sì. Comunque ti avevo conosciuto ed eravamo giovani tutte e due. Ecco.
2: Sì, più giovani di adesso, sicuro.
0: Sicuro, guarda, questo è sicuro.
1: Senti, a proposito di gioventù, tu hai ti sei laureato nel 75, che è stato l'anno in cui sono partite le radio libere, perché le radio private hanno rotto il monopolio della RAI proprio il 10 marzo del 75. Tu sei un ascoltatore di radio, o lo eri allora?
2: Ma guarda, io più che altro la radio l'ho sempre ascoltata in macchina, perché ho viaggiato molto ed mi faceva compagnia, ecco, quello sì. Devo dire che non ascoltavo la radio a casa, perché a casa c'ero sempre molto poco.
0: Certo.
1: Vabbè,
0: e
1: io
0: comunque, volevo dirti che tu fai questi interventi su Facebook, Instagram, dove spieghi quello che è il tuo lavoro, e sono veramente degli interventi straordinari. Io ti metto sempre like perché mi piace ascoltarti.
2: Grazie. Ma guarda, ho cominciato da poco, vuol dire un anno e mezzo, due, perché stavo facendo Amiche Mai, film che è uscito l'anno scorso, dove parlavo di social, telefonini, content creator, e allora per fare il film mi sono un po' documentato e ho visto che effettivamente utilizzare i social per comunicare piccole informazioni, piccole cose, senza mediazioni, cioè senza bisogno di produttori, distributori, esercenti, cioè gente che deve decidere se il tuo film può arrivare al pubblico o meno, ecco, con questi piccoli reel si arriva alla gente, e trovo molte persone che li seguono e che sono contenti. Questo mi dà la sensazione di avere un contatto diretto col pubblico, con chi ha voglia di sapere certe informazioni. Una volta questo contatto lo avevo col cinema, perché facevo i film e la gente andava a vederli. Adesso si sta più in casa, si sta più dipendenti dai social, dipendenti dalle televisioni, dalle piattaforme, dai palinsesti, per cui tutte queste cose ovviamente ci sono delle persone che decidono che contenuti mandare in onda, mettere nelle sale, è tutto un po' più complicato, ecco. I social mi danno questa immediatezza che mi piace, ecco.
0: E poi tu racconti comunque delle cose, degli aneddoti sui film che hai girato, quindi come hai realizzato quella ripresa, è veramente interessante. Io poi dico sempre ai nostri ascoltatori che adoro i fuori onda, adoro il retroscena, adoro quello che sta dietro,
2: il backstage
0: del ballo, del balletto, insomma, quindi mi affascina moltissimo. Grazie per queste cose.
2: Grazie a te che hai tutta questa passione, perché poi alla fine oggi nel mondo di oggi il difficile è riuscire a avere sempre delle passioni, ecco.
0: Vero.
2: Riuscire sempre ad andare oltre le disperazioni, le cronache quotidiane, la cronaca nera, le guerre, le malattie, insomma, purtroppo di cose brutte ce ne sono tante.
0: Tantissime.
2: Però, insomma, ecco, ci dobbiamo anche un po' aiutare, perché sennò la vita, se si riduce solo a cose brutte, diventa ancora più difficile.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo Maurizio, siamo, sono assolutamente d'accordo con te.
1: Io ti saluto con una grazie, ricordo anche che però tu insegni all'università. Allora, un'ultima chicca in conclusione: che cosa ritieni più importante lasciare ai ragazzi?
2: Ma io spero, guarda, nel mio piccolo di essere un esempio per loro di una persona che ancora è appassionata del suo lavoro. Quello che dico sempre: non pensate ai soldi, so che sono importanti, so che sono indispensabili, però se fate un lavoro che vi piace, i soldi non sono la cosa più importante. Se fate un lavoro che non vi piace, potete guadagnare quello che volete, ma sarete sempre insoddisfatti. Ecco, io attraverso anche il mio lavorare ancora con loro, con i ragazzi, essere spesso a contatto anche con tecnologie nuove, con problematiche di nuove generazioni, così dimostro che se non si perde la passione si invecchia meglio, ecco.
0: Come hai ragione, bravo Maurizio. Bravo.
1: Grazie, grazie Maurizio.
0: Grazie ancora Maurizio.
1: Buona domenica.
2: Ciao,
1: ciao.
0: Grazie. Buona domenica.
1: Maurizio Michetti a Radio Latte Miele.
3: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Spot. Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
0: Lasciarsi non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. Martin Luther King.
1: Adesso c'è una canzone del 1989, Il viaggio nel tempo inizia con Zucchero.

0: ariosa questa canzone,
1: sì.
0: poi per la domenica mattina è proprio
1: sì, è rilassante,
0: una boccata del
1: sì, è rilassante, rilassante.
0: Zucchero su Radio Latte e Miele con Dani e con Guido. Tu dicevi che la naso magari si è offesa,
1: sì, no? Sì, esatto,
0: però l'ha sentita e invece no,
1: eccola,
0: ha lasciato
1: eccola,
0: un messaggio
1: eccola.
0: In segreteria, ci ha raccontato anche che ieri sera, insomma, insomma, visto che
1: non è venuta da noi, è andata dal signorelli
0: a casa del signore,
1: te pareva, certo. Sentiamo un po' cosa è successo.
2: Buongiorno, Dani e Guido, tutto bene?
1: Sì.
2: Ieri sera poi non ci siamo visti, dovevamo organizzare la serata da voi per l'Eurovision Song Conte. È stata una bella serata. Peccato, voi non ce l'avate. Poi oltretutto
0: no.
2: Parlare di musica con quelli della Latte e Miele andava bene. Avete visto? Sapete cos'è successo? Ma non ditelo a nessuno,
1: no,
2: lo dico
1: certo,
2: solo a voi.
1: No. Certo,
2: ieri
1: sì.
2: Sera, prima dell'esibizione del Salvinci, c'è stata Cipro,
0: sì,
2: quella lì di, ha fatto girare la testa a Rally. La moglie com'era incazzata, dovevate vederla. Allora.
1: Immagino.
2: State lì che poi ve ne

0: La regina di cuori dei Edith Feedback con il Piero.
1: Il Piero. Sì, abbiamo un'amica che tanti anni fa
0: era innamorata.
1: È innamoratissima del Piero.
0: C'è il Piero.
1: Sì.
0: Nadia, non so se sei all'ascolto, ma
1: Nadia,
0: questa canzone ci ha ricordato proprio quel momento.
1: Sì, è vero.
0: Senti, sulla Radio Latte Miele siamo arrivati al momento in cui tu mostri la mostra.
1: Certo.
0: Prima volevi fare dei ringraziamenti, mi pare.
1: Certo, ringraziamo Luigi, Davide, Domenico, Antonio, Lucia, Elena
0: e Marco.
1: Che vabbè, sono presi soltanto loro, ma ce ne sono tanti.
0: Ce ne sono tanti.
1: Che hanno votato tanto me.
0: Sono abbinati alle canzoni.
1: Io avevo
0: scelto Lucio Battisti, tu hai scelto Lucio Dalla, Lucio versus Lucio.
1: Esatto.
0: Sai chi ha vinto?
1: Ha vinto
0: Lucio
1: Dalla. ho vinto io, ragazzi.
0: Tu un'altra volta. Vabbè.
1: Senti, mostraci la mostra. Vi porto a Trieste, alle scuderie del Castello di Miramare. Una sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. In mostra oltre 100 reperti in un percorso espositivo che racconta la storia della collezione in relazione al suo contesto, le scelte e gli interessi di Massimiliano d'Asburgo come collezionista. Nelle intenzioni dell'arciduca, la collezione che andava costituendo non doveva essere soltanto uno strumento di accrescimento del proprio patrimonio e prestigio personale, ma anche un mezzo a sostegno della ricerca storica e filosofica della civiltà egizia.
0: Saggio.
1: Molto saggio. Appuntamento alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Lattiniere Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Lattiniere, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene. Giuro sta

0: Carlos e neanche da solo, perché c'era Ricky Martin. Non siamo soli qui su Radio Latte Miele, in effetti siete tantissimi che ci ascoltate,
1: sì.
0: Vi ringraziamo per questa scelta, ci fa piacere, ci riscalda il cuore, e qualche ringraziamento lo facciamo a voi che ci scegliete,
1: certo,
0: ma anche a chi collabora, e quindi un grazie al regista Umberto,
1: Umberto Aniceto,
0: buongiorno. Un grazie a
1: Maurice Modica.
0: La signora Naso. Un grazie a Alex Beroni, che invece ha interpretato DJ Aldo.
1: Il pazzo DJ Aldo.
0: E poi un grazie veramente di cuore a Maurizio Nicchetti.
1: Davvero.
0: Direi che possiamo proseguire?
1: Sì.
0: Puntiamo alle 13, puntiamo ai Manicaretti. Bollenda, vuoi bollenda? Bollenda. Bollenda.
1: Ti prego.
0: Bollenda.
1: Bollenda.
2: Tredici in punto.
1: E sono finite le tre ore insieme.
0: Sì, sono
1: finite. Oh, eccola. È una sferzata d'energia.
0: Sì, beh, insomma, ha vinto
1: e va bene.
0: Sai che stasera c'è la sfilata dell'Inter, dello scudetto, chiuderanno anche delle strade, chiudono la metro qua a Milano.
1: Ecco,
0: ci saranno in giro un sacco di colori nerazzurri e secondo me suoneranno anche Bangaranga.
1: Può essere, sì, no, sicuramente, no, anzi.
0: Assolutamente possibile.
1: Bene. Cari amici ascoltatori, siamo arrivati alla fine. Noi ci risentiremo sicuramente sabato prossimo, eccolo là. Ma che sei un disturbatore, senti qui che casino fai sotto. Basta, fai il bravo. Volevo salutare bene i nostri ascoltatori.
0: Grazie per averci scelto, ci
1: sentiamo
0: sabato prossimo alle 10. Da Dania e Guido, grazie e ciao.
1: Io invece vi voglio augurare buona settimana e buona domenica con un pensiero.

0: di Andrea Camilleri.
1: Bangaranga.
0: L'aspetto che più mi piace della felicità è che è duplicabile. Se riesci a rinnovare dentro di te la memoria di un momento felice, quell'evento ha ancora un eco di felicità. La felicità è un istante, l'accensione di un fiammifero che in quei pochi secondi di luce ti permette però di vedere a lungo. Ciao!

0: aranciata di Fra Quintale. Buongiorno amiche e amici di Radio Latte e Miele, benvenuti alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
0: Eccoci tornati in questo pomeriggio di domenica insieme. Ovviamente abbiamo aggiornamenti da darvi a proposito di Eurovision, ma c'era il suo spazio, non abbiamo fretta adesso, perché prima facciamo una piccola introduzione. Un saluto e un buon appetito a tutte le persone che ci stanno ascoltando e a chi magari oggi ci scopre per caso, ben trovati. Questa è la Dolce Vita su Radio Latte Miele tutti i sabati e tutte le domeniche, che comincia a parlare di qualcosa di interessante. Ma prima, come sempre, abbiamo il collegamento con la redazione di OK Salute per scoprire che cosa hanno da suggerirci proprio loro, gli amici di OK Salute.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
1: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
0: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Ok, salute e benessere.
3: È domenica 17 maggio, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Nel film Perfetti Sconosciuti, a un certo punto uno dei personaggi dice che nelle coppie ogni tanto bisognerebbe disinnescare, fare un passo indietro, non alimentare la lite, lasciare che certe provocazioni si spengano invece di trasformarle in un incendio. Ecco il principio alla base della tecnica del sasso grigio, parte da questo concetto, si chiama Grey Rock Method e consiste nel diventare emotivamente neutrali quando ci sono dei conflitti. Per capire meglio la tecnica, immagina di essere in una stanza piena di sassi. Ce ne sono di colorati, di lucidi, di forme strane e poi ce n'è uno grigio, un po' anonimo. Nessuno lo raccoglie, nessuno lo nota. Bisogna comportarsi proprio come quel masso, diventare emotivamente invisibili agli occhi di chi cerca controllo o continui scontri. A prima vista può sembrare una resa, in realtà, secondo psicologi e terapeuti, è una strategia di autodifesa molto efficace quando ci sono persone con tratti narcisistici o manipolatori. Mettere in pratica la tecnica del sasso grigio significa fare l'opposto di ciò che verrebbe spontaneo durante un conflitto. Invece di spiegarti, giustificarti o reagire impulsivamente, bisogna smettere di alimentare la tensione. Significa decidere quando e come investire le proprie energie emotive. Ad esempio, rispondere con frasi brevi e neutre, tipo ok, capito, ci penso, evitare di condividere dettagli personali, emozioni o progetti futuri, non reagire alle provocazioni, non entrare in lunghe spiegazioni o discussioni infinite, mantenere un tono calmo e distaccato, evitare gli argomenti che l'altra persona usa per colpirti. Non si tratta di essere freddi o maleducati, si tratta di non offrire più quel carburante emotivo di cui il manipolatore, sappiamo, si nutre. Anche se non esistono ancora molti studi clinici specifici sul Grey Rock Method, questa tecnica si basa su principi psicologici ben conosciuti. Le personalità narcisistiche infatti tendono a cercare attenzione, reazioni emotive e conflitto. Se noi non glielo diamo, evidentemente smetteranno di cercare di manipolarci. C'è anche un collegamento interessante con la mindfulness. La disciplina insegna una cosa fondamentale: puoi osservare un'emozione o una provocazione senza per forza reagire. Il Grey Rock fa esattamente la stessa cosa applicata a una persona tossica. Non significa che non senti nulla dentro, ma che scegli consapevolmente di non fare emergere le tue reazioni. Per questo si può affermare che il sasso grigio ha ottimi risultati sul benessere personale. Chi ne ha bisogno? Hai un ex con cui devi interagire per la gestione dei figli e ogni interazione diventa un campo minato. Hai un familiare con cui devi relazionarti durante le feste. C'è un collega, un superiore che usa le emozioni altrui come strumento di controllo. Vuoi uscire da una relazione difficile? In tutti questi casi diventare un sasso grigio può ridurre il danno mentre cerchi una via d'uscita definitiva. Tanti auguri, grazie per essere stati con noi.
4: Spot. A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
5: Da Giorgio Mare trovi una vasta scelta di preparati, panati e pastellati, verdure pronte a cuocere e dolci a prezzi convenienti.
2: Roberto, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
7: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
8: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
9: Latte e miele.

0: Paolo Aiezzi su Radio Latte Miele con stessa direzione. È arrivato il momento, come sempre, di aprire la nostra rivista con le news della settimana.
1: News della settimana.
0: Beh, inevitabile, care amiche e cari amici di Radio Latte Miele, non darvi conto di quello che tutti aspettavamo. Sal Da Vinci purtroppo non è riuscito a vincere, non ce l'ha fatta. L'Eurovision Song Contest 2026, la 70esima edizione, si è tenuta ieri sera la finalissima alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove ha trionfato la Bulgaria. Per la prima volta nella storia della partecipazione della Bulgaria al concorso si è assegnata la vittoria a questo stato, che diventa a questo punto il protagonista. Il prossimo anno la finalissima si terrà a Sofia. Noi siamo arrivati quinti. C'è da dire che c'è stato un testa a testa tra la Bulgaria e Israele, che anche quest'anno è arrivato al secondo posto, con un distacco netto da parte della Bulgaria, con più di 200 punti di differenza. L'Italia si è qualificata al quinto posto, ma questo ha comunque consacrato Sal Da Vinci come in assoluto il brano più ascoltato sulle piattaforme di streaming, con oltre 60 milioni di utenti che l'hanno ascoltato, e quindi un po' la vittoria è anche nostra.

Bambolo di pezza con porno su Radio Latte e Miele, è carina questa canzone. E continuiamo a raccontare le cose che sono successe questa settimana con le nostre news della settimana. Settimana che ha visto anche, tra le tante cose che sono state al centro dell'attenzione mediatica, la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolge a Lingotto Fiere, iniziato il giovedì 14 e finirà domani lunedì 18 maggio. Il tema centrale di quest'anno è intitolato Il mondo salvato dai bambini, e come da sempre e sempre di più il Salone del Libro sta diventando un evento di caratura internazionale. Sono previste centinaia di migliaia di persone che arrivano in questo spazio al Lingotto di Torino, che è diventato un centro di interesse dal punto di vista culturale, che porta anche grande prestigio al nostro paese, perché pensate, è in assoluto il salone del libro in Europa che ha la maggiore risonanza dal punto di vista della quantità di persone che ci vanno in visita. Ovviamente ci sono tanti personaggi, c'è il ministro della cultura Alessandro Giuli, e ci sono state tanti Paolo Cognetti, Dacia Maraini, Bianca Pizzone, insomma grandissimi autori e grandissimi nomi. Questa è una bella cosa che succede in Italia dalle nostre parti. Noi invece su Radio Latte e Miele continuiamo con la dolce vita tra poco.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Latte e miele.

In arrivo tra poco il nostro ospite di copertina, che è Joe Evan, quindi state qui perché ci sarà un sacco da raccontare. Ma prima ci ascoltiamo Lucio Battisti, che nel 77 ci cantava Neanche un minuto di Non amore, e poi passiamo dagli anni 80 con Anna Oxa, Tutti i brividi del mondo.

0: Anoxa, con tutti i brividi del mondo su Radio Latte e Miele, è arrivato il momento di scoprire chi c'è in copertina in questa edizione della Dolce Vita. È domenica e noi abbiamo il piacere di dare il benvenuto a Joe Evan. Ciao Joe.
1: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
0: Bentornato a Radio Latte e Miele, gran ormai sei di casa, perché ci vieni a trovare spesso, perché è sempre delle cose nuove, perché non tempo di annoiarti, non sai neanche cosa, dove sta di casa.
1: Proprio perché mi annoio tanto in realtà che faccio
2: della noia.
1: Sì, sono conseguenze della noia.
0: E allora, dove vogliamo cominciare? Extraterrestre, che è il tour che comincia a Villa Ada il 20 di giugno a Roma.
1: Non è più a Villa Ada il 20 giugno, ma il 12 giugno. Cavea Auditorium, mi dicono.
0: Cavea Auditorium. Parco della musica. Perfetto. Sì. Così i nostri ascoltatori, se sono dalle parti di Roma, possono venire a trovarti, ma anche mi immagino che sui social si trovi tutto, e poi prosegue con tutta una serie di date che attraversano diverse località. Che succede su questo palco con Extraterrestre?
1: Ma con Extraterrestre succede praticamente, è un percorso musicale, in realtà è un romanzo innestato sul palco, dove accade questa mia storia vera, che è quella di aver fatto tanti giorni nel deserto, e quindi quando mi sono predisposto al vuoto mi sono accorto che c'erano troppi arredamenti sbagliati nelle mie case interiori, c'erano troppe mensole, troppe credenze, troppi souvenir, e quindi lì c'è stato un cambio di interior design.
0: Hai fatto un po' di decluttering, che ne aveva detto Marie Kondo,
1: esatto,
0: prima di avere figli e scoprire che le case disordinate esistono. E questo è solo l'inizio della nostra chiacchierata, state con noi su Radio Latte Miele, torniamo tra poco.
3: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: Joe Evan con Ma Bene su Radio Latte e Miele, proprio lui che è qui presente in studio insieme a noi per raccontarci delle cose che sta combinando e che passano da un tour extraterrestre con questa sorta di decluttering delle case. Quante case hai interiori? Sei un latifondista?
1: Sì, sono, sì, ho varie villette a schiera, ho tante favelle.
0: Ma si paga l'IMU? Come funziona? O sono tutte prime case?
1: No, sono tutte, in realtà sono tutte abusive, devo sgomberare.
0: Senti, e sgomberando trovi dei pezzi di te che ti eri dimenticato di aver lasciato in qualche angolo? Come funziona?
1: Sì, continuamente, sì, sì. Ma tutte, in realtà, tutte le ferite che ci portiamo appresso, tutti i dolori, i traumi, i non perdoni, tutti i litigi non risolti, restano dei souvenir che si incastrano dentro di noi e che purtroppo però arredano la nostra abitazione. E quindi bisogna pulire per
0: eliminarli o capire dove vanno ricollocati, cioè
1: no, bisogna comunque mettere tutto in scatola, cioè bisogna fare esattamente, cioè dentro di noi avviene un trasloco ogni volta che ci perfezioniamo, e ci perfezioniamo solo quando decidiamo di fermarci e vedere che la nostra casa ha bisogno di un uomo delle pulizie.
0: Beh, interessante, chissà se in nero anche lui come abusive sono le case
1: siamo sempre noi i lavoratori di noi stessi, quindi possiamo anche non pagarci, anzi sarebbe meglio non stipendiare quello che dovremmo fare di dovere, non per dei stipendi,
0: i soldi, esatto. non solo per i soldi, che per, meno male non esistono solo quelli. Joe Evan su Radio Latte e Miele, continuiamo tra poco, state qua.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
4: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo
6: crediamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.

0: che dice Dante nei suoi ultimi versi, cioè muove tutto, smuove tutto, e quindi riconosco questa frequenza molto alta e cerco di rimanerne sempre più aggrappato possibile.
1: Quindi è una parte importante che stimola anche la tua creatività, perché tu poi sei, scrivi, hai, poi tra poco parleremo anche di Evanland, cioè sei molto polidirezionato, cioè va in tante direzioni diverse, quindi ci sarà anche bisogno di stimoli per arrivarci.
0: Sì. Beh, in realtà già, ci sono due amori che, cioè, quando intendiamo amore in Occidente intendiamo spesso l'amore con innamoramento, no? Cioè invece io preferisco l'amore, quello un pochino più sciamanico, che è l'amorevolezza. Cioè l'amore, con l'amore quando è amorevolezza, quindi è tutto il repertorio di attitudine, cioè il carisma, cioè prati essere, cioè rendere l'amore un verbo, cioè io amore, e non io in coppia o in relazione, non per forza in relazione.
1: Diciamo, non facile da scardinare come presupposto culturale, mi rendo conto che però effettivamente, aprendo un po' gli occhi e guardandoci intorno, effettivamente si può vivere di tante forme d'amore che non necessariamente devono essere mano nella mano dandosi bacino al centro commerciale, diciamo, per semplificare. Magari. Allora, non è finita, continuiamo tra poco, state con noi, c'è Joe Evans su Radio Latte Miele.
2: Radio 13:58
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Canzone estiva, Annalisa su Radio Latte Miele. A proposito di estate, c'è Evan Land che arriva il 25-26 luglio, è corretto?
1: Sì, è corretto, sì, sì.
0: Allora, è un grande successo che si porta avanti anche in questa edizione, definito il raduno dei buoni o la terza pace mondiale. Con ospiti, posso dirlo, della Madonna, nel senso che hai tanti amici che vengono a trovare. Che succederà?
1: Succederà quello che sta succedendo da ormai da 5 anni a questa parte, un raduno completamente sobrio, composto di persone estremamente dedite a una ricerca interiore, a una ricerca di evoluzione personale, perché comunque Evaland e tutto il movimento che stiamo creando e che ci segue è fatto di individui, non è fatto di collettivi o di gruppi, cioè non siamo una religione, non siamo un gruppo, siamo una persona per una persona, non siamo mai gente, siamo una persona, e quindi si creano tante biodiversificazioni, no? Cioè, è diventato un incontro di multietnico, multispirituale, e dove ognuno viene a condividere la propria esperienza, il proprio trauma, il proprio percorso, la propria illuminazione, e lì noi mettiamo a disposizione vari giochi che sono intelletto spirituale, cioè tutti dei giochi di nuovo manuali, ci sono dei workshop di meditazione molto antiche, e mettiamo tutto nel calderone dove ognuno può frequentare, insomma, la vibrazione che più si addice al percorso che sta facendo.
0: Interessante. Vorrei, adesso abbiamo un po' di pubblicità e poi la musica, al rientro vorrei magari dare delle informazioni, se qualcuno volesse avvicinarsi a questo mondo incuriosito e vuole conoscerti meglio, e spiegare come si può fare. Intanto rimanete con noi su Radio Latte Miele.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
9: Le Fiorentini.
10: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
11: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
12: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
11: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
13: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: continua su Radio Latte Mille la nostra chiacchierata insieme a Joe Evan, che è venuto a trovarci, ci ha parlato del tour extraterrestre in partenza il 12 di giugno e poi invece anche di Evanland, che invece sarà a luglio, il 25 e il 26 di luglio, la Rocca Maggiore è in tutta la città di Assisi. Se uno vuol venire a curiosare, è benvenuto, deve bussare, come funziona?
1: Beh, benvenuto, sa, deve aspettarsi comunque che è un festival fatto di una grande sobrietà e di una grande compostezza, cioè non è un festival dove entri e fai quello che vuoi, c'è un ordine da rispettare che è un'educazione in realtà, quella che dovrebbe essere in tutti i festival, dove sì, esatto. Insomma, cioè, è la meditazione, che vai a fare la fila per fare una meditazione, non per prenderti una birra. Quindi detto questo, ci sono delle, ma in realtà poi puoi venire anche sfacciato, perché poi c'è il gruppo che ti rimette in sesto, cioè ti accorgi che se vieni a far casino, a far balotta, sei disorientato e chi si
0: disorienta, diciamo che il gruppo è autoimmune, si arrangia da solo a
1: esatto.
0: metterti a posto,
1: quindi sì, no, sono tutti benvenuti, possono tutti praticare, anche quest'anno che non ci sono prenotazioni, perché erano sempre sotto prenotazione ma finivano presto. Si può fare la fila per qualsiasi forma di gioco e di attività e può vedere e toccare con mano quello che proponiamo.
0: Beh, questo è interessante che sia perché mi ricordavo questa cosa delle prenotazioni nelle passate edizioni, che però poi chiaramente si
1: finivano presto, quindi abbiamo allargato un po' il campo e ora puoi semplicemente andare lì e farlo.
0: Arrivare e fare l'esercizio della pazienza, che non è una brutta cosa
1: che non è
0: da
1: male,
0: fare
1: non
0: in
1: è
0: attesa della meditazione che arriva dopo. E adesso ci ascoltiamo proprio di un certo Joe Evan, non so se lo conosci, l'eleganza del mango. State
2: Vai.
0: Con noi.
2: Ho capito di abitare l'altro, di avere un corpo di altrove, di calpestare un deserto, percepire un'Amazzonia, che l'anima non si vede, ma è fatta di un certo peso,

0: l'eleganza del mango.
1: L'eleganza del mango, Joe Evan su Radio Latte Miele, gli ultimi minuti, due minuti in compagnia proprio sua per capire insomma cosa c'è in questo mondo che per chi non lo conosce, ma anche per fare una cosa, un gioco che io faccio tutte le volte che ho un ospite che mi penso possa darmi una soddisfazione in questa fase, e io dico questo: hai un minuto e mezzo, la radio è tua, fanne quello che vuoi.
2: Ah, mi regali questo foglio bianco?
1: Ti do un foglio bianco, non è mio, diciamo, per conto pezzi te lo trasferisco, è tuo comunque.
2: Allora io, dato sì che insomma posso prendermi, rubarti questo minutino, ne approfitto solo per dire a me stesso, ma anche a chi mi assomiglia molto, di andare molto molto piano, che in realtà qui fuori il mondo ha deciso di non gareggiare più con nessuno e con niente, quindi dedico una grande lentezza e una grande bramosia di vincere il premio dei 100 metri lentissimo, che dovremmo introdurre sicuramente nelle nostre Olimpiadi interiori.
1: Potremmo provare anche ad organizzarle esteriori alla rovescia, che potrebbe essere un'idea carina, un gioco da aggiungere al tuo Evanland. Grazie a Joe Evan per essere stato con noi, e noi continuiamo su Radio Latte Miele tra poco. Torna a trovarci quando vuoi.
2: Va bene, grazie mille. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa in corrispondenza del viadotto sul fiume Orta, in località Piano d'Orta, in provincia di Pescara. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio Alvomano, in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
4: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Crema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
6: Tra poco su Radio Latte e Miele apriamo le nostre pagine dedicate alla moda. Prima però ci facciamo un viaggio nel tempo con la musica. Era il 64 e Gianni Morandi cantava Non son degno di te. E 20 anni dopo, nel 1984, Fabio Concato cantava Ti ricordo ancora.

0: Ti ricordo ancora, è Fabio Concato su Radio Latte Miele dagli anni 80 e noi siamo arrivati al momento in cui, girando le nostre pagine, sfogliando la nostra rivista, arriviamo al spazio dedicato alla moda. Lo facciamo come sempre con Viviana Musumeci. Viviana, a te la linea, di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di noleggio abiti e resale platform, ovvero tutte quelle attività che hanno a che fare con un nuovo modo di fruire la moda e che possono anche essere sostenibili. C'è stato un tempo in cui possedere era tutto. Più vestiti avevi, più sembravi raccontare qualcosa di te. Oggi però qualcosa sta cambiando. Sempre più persone iniziano a chiedersi: ha davvero senso accumulare quando possiamo condividere? Ecco, nel mondo della moda stanno emergendo nuove abitudini che ribaltano completamente il concetto di guardaroba. Abiti che non restano chiusi in un armadio, ma che circolano, passano di mano in mano e quindi vivono più vite, vite più lunghe. È il caso del noleggio e delle piattaforme di rivendita, modelli che trasformano il modo in cui ci relazioniamo ai vestiti. Non più oggetti da possedere, ma esperienze da attraversare. Non più consumo, ma scelta. E quindi anche un nuovo modo di raccontare chi siamo.

0: stupendo Vasco Rossi per gli anni 90 su Radio Latte Miele, e noi continuiamo a parlare di moda dal punto di vista di una nuova moda, con nuovi modi, nuova moda e nuovi modi di vivere la moda. Lo facciamo insieme a Viviana Musumeci. Approfonderei insieme a te, Viviana, il concetto di noleggio.
1: Noleggiare un abito significa cambiare prospettiva, significa scegliere un capo per un momento preciso, per un evento, per una fase della propria vita, senza la necessità di trattenerlo. Ed è un gesto leggero, liberatorio. Allo stesso tempo, le piattaforme di rivendita stanno ridefinendo il valore degli oggetti. Un vestito non è più finito quando smettiamo di indossarlo, può continuare a esistere altrove, con un'altra persona, in un altro contesto. E questo apre a una riflessione interessante: quanto dura davvero un capo? Questi modelli non sono solo una risposta alla sostenibilità ambientale, ma anche un bisogno più profondo, quello di rallentare, di scegliere meglio, di costruire un rapporto meno impulsivo e più consapevole con ciò che indossiamo.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
5: Gisildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah! Ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina!
6: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato.

0: prenditi cura di me.
1: Alessandra Amoroso, prenditi cura di me su Radio Latte Miele. Tra la musica e la moda ci portiamo a casa sempre delle nuove informazioni, informazioni che hanno a che vedere anche con il mondo del lusso.
2: Forse il vero lusso oggi non è avere di più, ma avere abbastanza e sapere che può bastare. Noleggiare, rivendere, condividere sono gesti piccoli, ma raccontano una trasformazione più grande, una moda che smette di essere accumulo e diventa flusso, una moda che non ci chiede di possedere, ma di partecipare. E allora il guardaroba diventa qualcosa di vivo, in movimento, non più una collezione statica, ma una storia che evolve, che cambia, che si intreccia con quella degli altri. Perché in fondo anche i vestiti hanno una memoria e forse lasciarli andare è il modo più bello per farli continuare a vivere.
1: Grazie come sempre a Viviana Musumeci per la sua preziosa collaborazione e noi continuiamo qui su Radio Latte Miele. State lì!

0: 15:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Latte Miele, è un pezzo del 2026 che ci apre la pista verso il passato. Ancora un po' di pazienza e andremo indietro nel tempo insieme.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Filetto di merluzzo d'Alaska, 9,90 euro al chilo. Gamberetti crudi sgusciati, 9,90 euro al chilo.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio nuove imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
8: Latte Miele. Così

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, il nostro disco weekend di questa settimana, e noi siamo arrivati al momento in cui sveliamo l'anno che abbiamo scelto di raccontarvi attraverso la Hit Parade. Siamo nel 1997, cominciamo dalla decima posizione. Simone J con Wanna Be Like a Man è la dance anni 90 alle sue massime espressioni. Decima posizione, saliamo alla nona. From disco to disco, from e ve l'avevo detto che era la dance anni 90, e Whirlpool Productions con From Disco to Disco, nona posizione e su all'ottava. Quando i nomi si fanno nobili come gli U2 e gli U2 in questo caso, il ritmo rimane quello della discoteca. Settima posizione. La seconda parte della nostra classifica è tutta all'insegna della disco dance, e questa era The Ride on the Rhythm dei Blackwood. Ma noi adesso andiamo al momento in cui ci ascoltiamo con grande piacere Neck, Laura non c'è. Laura.

1997 di grande successo per Next, sesta posizione della nostra classifica. Laura non c'è e noi proseguiamo con la quinta. Torniamo sulla scena internazionale. Breathe è il titolo. Meteor cantava questa canzone bellissima che è rimasta davvero nelle nostre memorie, nei nostri ricordi, e andiamo però alla quarta posizione.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Latte e miele.

Noi abbiamo ancora delle cose da raccontare del 1997, ma prima facciamo un salto di 20 anni indietro nel 77 e ascoltiamo Il cielo con la voce di Renato Zero. Poi per gli anni 80 troveremo Ornella Vanoni con Vai Valentina.

0: Vai Valentina, 1981, la voce è quella indimenticabile di Ornella Vanoni, una delle tante che in tempi molto recenti ci ha lasciato un suo grande amico nel 1997, Gianni Versace ci aveva lasciato e poco dopo è toccato ad un altro personaggio amatissimo.
1: Buongiorno, questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra, che è finita tragicamente.
0: È così che il TG1 dà la notizia ufficiale in un'edizione straordinaria della morte di Lady Diana Spencer, principessa del Galles, madre dell'attuale erede al trono, e che in un incidente inseguita dai paparazzi a Parigi in compagnia del suo compagno dell'epoca, attraversando il tunnel dell'Almas, si schianta contro il dodicesimo pilone e purtroppo perde la vita di lì a pochi minuti. Nell'incidente rimane coinvolto e purtroppo muore, perde la vita anche il suo compagno Dodi Al-Fayed. Sopravvivrà l'autista, che però non sarà in grado di dare informazioni particolarmente utili. In occasione di questo dolore, di questo lutto, un suo grande amico Elton John ha cambiato le parole della sua canzone dedicata a Marilyn Monroe per dedicarle Candle in the Wind.
2: Were torn apart. You called out to our country.
0: Era stato un grande successo negli anni 70, dedicato a Marilyn Monroe, ma diventa il secondo singolo più venduto di tutti i tempi. Dopo White Christmas di Bing Crosby, questa versione di Candle in the Wind, scritta da Elton John per la morte di Lady Diana, segna veramente un pezzo di storia della musica internazionale. Con il 1997 abbiamo ancora qualcosa da raccontare, lo facciamo anche attraverso la musica e andiamo a Sanremo.

0: Fiumi di parole, i Jalis nel 1997 vincono a grande sorpresa Sanremo di quell'anno e ci riprovano ininterrottamente per tutti gli anni che ci separano, ormai sono quasi 30, 29 anni, 29 tentativi, 29 come dire spari nel vuoto, perché non, purtroppo non hanno ancora azzeccato il motivo giusto che li riporti sul palco dell'Ariston. Noi continuiamo con il 1997 e andiamo al cinema. La musichetta è il tema di Harry Potter. Perché lo mettiamo nel 1997? Perché il 30 giugno di quell'anno è stato pubblicato il primo capitolo di Harry Potter. Un ragazzino con gli occhiali tondi, con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte, che scopre di avere i poteri magici. Lui diventa protagonista di una lunga serie, non solo di romanzi scritti da J.K. Rowling, ma anche di episodi cinematografici, una saga cinematografica che l'ha portato Daniel Radcliffe, piccolo bambino all'epoca, a diventare una grande star internazionale, un uomo famosissimo ancora oggi. Rimaniamo in tema di cinema, perché nel 1997 il campione di incassi è Titanic, che ha lanciato definitivamente nell'orbita delle più grandi star di Hollywood il mito di Leonardo DiCaprio e batte tutti gli incassi di tutti gli altri suoi concorrenti al cinema.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Latte e miele.

E anche questo pomeriggio di domenica è passato su Radio Latte Miele, spero vi siate divertiti, abbiate cantato, ballato, chiacchierato e ascoltato le storie che vi abbiamo raccontato. Come sempre l'appuntamento qui su Radio Latte Miele, rimanete perché c'è la classifica di Vaschi, ma poi per noi invece l'appuntamento sarà a sabato prossimo, saranno da poco passate le 13, sarete ancora magari seduti a tavola e arriverò io a tenervi compagnia per un altro pomeriggio insieme. Grazie di tutto, la puntata è finita, ciao!

0: 15:59.
1: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: È vero, inizia la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, buon weekend. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ogni sabato, ogni domenica, ascoltando 25 canzoni non prese così a caso, ma sono quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Ora, ovviamente per ogni entrata ci sono delle uscite, quindi dalla settimana scorsa salutiamo Ossessione di Samurai J, ultima canzone oltretutto presente dal Festival di Sanremo, insieme anche a Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, che comunque ascolteremo all'Eurovision Song Contest, anzi abbiamo ascoltato all'Eurovision Song Contest, Il Tuo Profumo di Arisa, poi Farfalle di Cioffi e Noemi e Prima Donna di Clara. Ok, non lasciamo completamente la settimana scorsa, perché dobbiamo ascoltare al volissimo il podio, dove trovavamo la posizione numero 3, canzone estiva di Annalisa. E non

Texas, anche se questa settimana saranno primi The Colors, che settimana scorsa si portavano a casa la medaglia d'oro proprio con Rolling Stones. Partiamo con la classifica di questa settimana con un Biagio Antonacci che è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove si è parlato anche di un bacio tra i due quando erano giovani. Noi invece torniamo ad oggi, infatti lo troviamo alla posizione numero 25 con You and Me.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Troviamo la posizione numero 24, Gianni Morandi con la sua Monghidoro, questo ragazzo di 81 anni, età dove solitamente si va in pensione, ma anche da un pezzo in realtà, ma lui no. A parte aver pubblicato Monghidoro, si sta preparando Gianni al suo tour C'era un ragazzo, Gianni Morandi Story, giro d'Italia che inizierà ad Este, in provincia di Padova, il 31 di agosto, per poi girare una buona parte della nazione a settembre e finire il tour il 4 ottobre a Locarno in Svizzera. Un altro che sarà in giro quest'estate è Blanco, che inizierà il suo tour estivo a Marostica il 29 giugno. Intanto oggi lo troviamo insieme ad Elisa alla posizione numero 23 con Ricordi.

0: Tanti auguri a Rocco Hunt, che è diventato padre per la seconda volta. Intanto lo troviamo alla posizione numero 22 della classifica di Radio Latte e Miele con La più bella del mondo.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Tacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e Miele, media partner.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
12: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
13: Latte e Miele.
14: Sono d'accordo.

0: latte e miele.
1: Suono fa la domenica da te.
2: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.
4: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
5: All'inizio della classifica di Radio Latte e Miele, ciao a tutti, benvenuti. Questa è la classifica delle 25 canzoni che hanno che ci sono piaciute di più quest'ultima settimana. Ne abbiamo ascoltate ben 4. Ora passiamo alla numero 21 ed è molto bello vedere che in classifica spesso entrano ragazzi giovani e sempre di più stanno prendendo la scena, non tanto quando sono davanti al microfono, ma quando sono magari dietro a un mixer. Sempre di più stiamo parlando per esempio di produttori come Giulio, che non cantano, non suonano, ma danno senso alla voce di molti cantanti, tanto che ha pubblicato un album dove hanno cantato alcuni dei migliori cantanti della discografia italiana moderna, quelli che sono in circolazione, quelli che sono più in voga, come dicono i giovani. L'album si chiama Solito Cinema e può vantare canzoni con le voci di Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Biagio Antonacci, Franco 126, Emma e Delisa, oltretutto in una canzone che hanno fatto insieme. Tra i vari c'è anche Coez, con cui ha prodotto Quelli come me, che troviamo alla posizione numero 21 della classifica. C'è Giulie.
6: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: fare insieme a te.
1: È bello ritrovare Eugenio in via di gioia nella classifica con Baciamoci alla posizione numero 20 con i ragazzi che hanno presentato questo weekend il loro libro Storie di una band che non si è ancora sciolta, in concomitanza con il loro nuovo singolo Baciamoci che abbiamo appena ascoltato. Infatti loro si stanno anche preparando al loro primo forum, infatti il 5 maggio si esibiranno al forum di Assago a Milano, e non sto sbagliando, proprio il 5 maggio, ma non ovviamente del 2026 ma del 2027, tra circa un anno li potremo ascoltare a Milano. Lei non si è esibita al forum di Assago, ma si esibirà il 1 dicembre un pochino più a nord di Milano, al teatro Arcimboldi. Sto parlando di Francesca Michelin, che troviamo

0: ragazzo che soffre di inglesismi è Francesco Gabbani, che troviamo alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele con Summer Funk.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Gesildo, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
7: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante Chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
8: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
9: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
10: Latte e Miele,

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: È vero, la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ascoltando tante belle canzoni, quelle più moderne, quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. E ultimamente parliamo spesso di eventi e di concerti durante le festività. Per esempio, il 1° maggio abbiamo parlato del concertone. Capodanno ha i concerti in giro per l'Italia, oltretutto abbiamo parlato molto spesso di Sardegna con grandi nomi, e a Como il 2 giugno ci sarà un concerto per la Festa della Repubblica. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia ci sarà Sam Italian, serata di musica a pochi passi dal lago di Como, organizzata proprio dalla squadra di calcio insieme al comune. Ci sarà anche un bel trio a cantare, quello composto da Samurai J, Safe e Anker Comi, che magari porterà un'amica al concerto, tipo Emma? Noi non lo sappiamo, intanto lui con Emma Arcomi lo troviamo alla 17 con Vacipiano nella classifica di Latte e Miele. Scusa se ancora

0: senza di te.
1: È molto bello trovare anche Willy Peyote nella classifica, alla posizione numero 16 con Kodak, canzone che anticipa il suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, album che è uscito proprio questo venerdì. Kodak racconta di un pomeriggio d'estate calmo e solitario e si fa strada verso un'estate che ancora cerca il suo tormentone. Noi pensavamo che fosse Ossessione di Samurai J, però a quanto pare è passato un po' troppo tempo dal Festival di Sanremo, un'estate che sta arrivando. Un altro che, a proposito di tormentoni, si mette in lizza per la canzone estiva del 2026 ai Seif, che troviamo alla posizione 15 con Buona Domenica.

0: secca.
1: La classifica di latte e miele.
2: La classifica di latte e miele.
3: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 14.

0: Buongiorno.
1: Si chiama esattamente così la canzone alla posizione 14 della classifica di Radio Latte e Miele delle bambole di Pezza. Porno.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
8: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
8: Globo Biancheria, per la tua casa.
7: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dal

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Filetto di egle fino, congelato a bordo, 9,90 euro al chilo. Paella ai frutti di mare, confezione da 1,5 kg, 9,90 euro a confezione.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: me. Alla posizione 13 della classifica di Radio Latte e Miele c'è Fulminacci con Maledetto Me, subito prima del giro di boa che prevede il riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
1: Numero 25.
2: Cosa

0: maledetto me.
1: Ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano 12.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
1: È vero, benvenuti nella classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi. Ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18, ascoltando il sabato e la domenica le 25 canzoni che ci sono piaciute di più, che secondo Year One hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana. E ogni tanto, ovviamente, parlando degli artisti che fanno parte della classifica, parliamo delle invasioni di campo che fanno loro in vari ambiti. Ha fatto una piccola invasione di campo Nicolò Filippucci, che si esibì alla Nuvola dell'Euro a Roma a Forma 2026, evento di moda dedicato all'incontro tra varie accademie di moda. Infatti proprio di moda ha parlato Nicolò, dicendo che la moda è molto vicina alla musica come forma d'arte. Infatti ha ragione, infatti spesso parliamo dell'outfit degli artisti durante i grandi eventi musicali. Uno su tutti, per esempio, è il Festival di Sanremo, che lui ha vinto tra le nuove proposte. Infatti alla 12 stabile c'è lui con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. C'è Nicolò Filippucci.

C'è qualcuno che secondo me sta strizzando l'occhio all'estate che sta arrivando. Sono LDI H7 che troviamo alla 11, una nuova entrata con Santa, canzone molto con questo stile caraibico che magari pian piano si sta accingendo a essere uno dei tormentoni estivi di quest'estate 2026. Comunque la canzone è leggera ma parla un po' di temi importanti, intensi, come per esempio la fine di una relazione. Però così, insieme, cerchiamo di unire i puntini, perché relazione finita, ritmi estivi e il momento di divertirsi, forse ci vogliono dire qualcosa LDA e H7. Cosa ci voglia dire a Madame? Lo capiamo insieme a Marrakesh. Alla 10 troviamo Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.

0: Numero tondo, il 10, quello che occupano di posizione Madame Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Spot. 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
11: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
4: È vero, c'è la classifica. Ciao a tutti, ascoltiamo insieme 25 canzoni, ne abbiamo ascoltate ben 15 e infatti siamo alla numero 9. Come ho detto qualche minuto fa, ogni tanto i nostri artisti della classifica fanno delle piccole invasioni di campo in altri ambiti. Prima abbiamo parlato di Nicolò Filippucci che ha parlato di moda e ora parliamo di Paola Iezzi e quell'irreprensibile rapporto che ha con la televisione. A parte ovviamente essere una delle giudici confermate di X Factor, Paola è stata anche alla Jalapa's Show come conduttrice insieme al Mago Forest e ha tirato fuori la sua vena ironica facendo anche una simpatica imitazione di Anna Oxa. Molto brava Paola Iezzi, che troviamo alla posizione numero 9 della classifica con Stessa direzione.

piace immensamente di Laura Pausini alla posizione 8 della classifica. E ultimamente hanno fatto notizia le situazioni che si sono create durante i suoi live. Più che altro non tanto quello che succede, quello che canta, ma il rapporto che Laura Pausini ha con il pubblico, che talvolta si sono visti un po', si sono dimostrati un po' fuori luogo. Ovviamente sto parlando del pubblico, non di Laura. Tornando a parlare della musica dei suoi live, ha fatto il giro del mondo a Città del Messico il live di Laura che si esibita con Lauro ma Achille cantando 16 De Marco in spagnolo, non in romano, perché so sarebbe 16 de marzo. Sappiamo bene il rapporto che Laura ha con la lingua spagnola e il popolo latino. Magari potrebbe portare Achille Lauro a fare qualche canzone in spagnolo. No, noi oggi lo ascoltiamo in italiano perché è proprio sua la canzone alla posizione numero 7, Comuni Immortali. C'è Achille Lauro alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 6.

Serena Brancale, Levante e Delia, la posizione numero 6 della classifica con Al mio paese. Noi spesso durante la classifica parliamo dei live dei nostri artisti davanti a platee di migliaia di persone paganti, ma con Levante il discorso un po' cambia, perché è stata molto bella l'iniziativa della cantante Sicula, che ha fatto un piccolo concerto a sorpresa all'ospedale Regina Margherita di Torino per piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica. Ha visitato i piccoli pazienti e gli ha fatto anche una bella serenata con la chitarra poco prima del concerto che ha fatto in serata a Venaria. Bellissimo gesto. Andiamo più al sud, precisamente in Sud America, in Brasile. Ci andiamo insieme a Gaia e la sua Bossa Nostra, alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele.

0: po' di Sud America, c'è Gaia con Bossa Nostra, la posizione numero 5 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
3: Spot. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Gisildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
5: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: La tua colonna sonora del weekend
11: con la tua musica italiana.
10: La classifica di Latte e Miele. Numero 4.

0: finisce così, aranciata di Fra Quintala alla posizione numero 4 della classifica. E proprio questa canzone aranciata di Fra Quintala parla della fine di una relazione. Dico anche perché prima abbiamo ascoltato Santa di H7 Lady A, che parla di una fine di una relazione. Poi tutte queste canzoni uscite ultimamente hanno questi ritmi caraibici, un po' mediterranei, dove si parla di mare. Quindi finisce una relazione, inizia l'estate e quindi le avventure divertenti e frivole iniziano, giustamente? Ecco, prendiamo l'esempio anche di altri due giovinastri. In realtà loro non hanno fatto una canzone proprio estiva, hanno fatto una bella canzone. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Li troviamo alla posizione 3 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar alla posizione 3, medaglia di bronzo per loro nella classifica di Radio Latte e Miele, con Tiziano che ci ha preso gusto con questi duetti, tanto che per festeggiare i 25 anni di Perdono ha prodotto un'altra canzone, si chiama XX Dono, quindi per perdono, e l'ha cantata insieme a Lazza. È uscita questo venerdì ed è un bel duetto e secondo gli esperti si candida a essere uno dei tormentoni dell'estate 2026. L'ambiente era quello giusto, è stata registrata a Los Angeles ripartendo da zero, quindi hanno preso la canzone, hanno detto ok, prendiamo spunto da questa, ma li rifacciamo da nulla, dal zero. Vedremo se sarà la canzone di quest'estate. Dalla canzone di quest'estate a una canzone estiva, quella di Annalisa, alla 2. Quando

In salita rispetto alla settimana scorsa troviamo Canzone estiva di Annalisa, medaglia d'argento per lei, poco prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate durante la classifica di Radio Latte e Miele.

0: Abbiamo ascoltato ben 24, manca solamente la numero 1.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Spot. Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Sugo di rana pescatrice, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Misto scoglio, 10,90 euro al chilo.
9: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Latte e miele.
12: In mezzo a una città.
13: Latte e miele.
14: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele,
0: dove è molto difficile se non impossibile creare della suspense su chi occuperà la posizione più alta del podio questo weekend, perché per la 4ª settimana di fila, l'avete capito ovviamente, la medaglia d'oro parla in napoletano. I The Colors sono primi in classifica anche questa settimana e di settimana in settimana arricchiscono il loro tour estivo di date. The Colors Live 2026, un nuovo appuntamento il 13 agosto all'Arena Alpe Adria a Lignano Sabbia d'Oro, quindi state attenti, cercate di aggiornare su Google il nome The Colors Tour, perché in questi giorni c'è il rischio che ne aggiungano altre di date. Intanto li troviamo alla posizione numero 1 con questa musica un po' reggeggiante, con questo stile un po' giamaicano che non pensavamo potesse appartenere

0: Anche questa settimana la posizione più alta del podio la occupano i The Colors con Rolling Stones. La classifica è finita, vi auguro un buonissimo pomeriggio, ciao a tutti da Vaschi, ci sentiamo alla prossima, ciao!
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Info sedi su alidama.it.
4: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Latte e miele. Becco.

0: che t'ho dico a fa.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massimi in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
6: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2013.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 19:01
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: aereo si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola

0: la nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Si è svolta ad aprile presso l'Università Yulm di Milano la nuova edizione del L'Oréal for the Future Day, evento annuale di riferimento per L'Oréal Italia dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale. Simone Targhetti Ferri, Sustainability Director L'Oréal Italia.
2: Ci siamo dati obiettivi concreti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Poi abbiamo degli obiettivi di circolarità, ovviamente ci siamo dati obiettivi di ridurre del 50% l'intensità del packaging nei nostri prodotti rispetto al 2019. Anche qui siamo on track, stiamo avanzando, stiamo passando al refill, alle ricariche, stiamo passando a packaging più sostenibili. Questo ci aiuterà ovviamente in questo grande sforzo. E poi ci siamo dati degli obiettivi chiave come quello di recuperare il 100% delle acque industriali, quindi di dare vita a The Water Loop per risparmiare una risorsa idrica oggi sempre più a rischio. E devo dire che anche qui siamo oltre il 50% e quindi questo è un obiettivo che stiamo raggiungendo.
1: Terna ai vertici della sostenibilità mondiale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale è stato incluso per la 17ª volta consecutiva nel Dow Jones Best in Class World Index di Standard & Poor's Global, indice finanziario internazionale che seleziona le eccellenze in ambito ESG. Dal 22 al 24 maggio 2026 torna in tutta Italia il Retake Day. Dalle periferie ai centri storici, dalle spiagge ai parchi urbani, in oltre 20 città prenderanno vita eventi ecologici e iniziative di riqualificazione, rigenerazione e abbellimento degli spazi pubblici. Fabio Insenga, vice direttore di ADN Kronos, presiede la giuria dell'edizione 2026 di Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane. Il premio rivolto ai giornalisti under 45 che si sono occupati di temi green, candidature aperte fino al 30 giugno. Un'etichetta commestibile e compostabile capace di ridurre l'impatto ambientale del pacco agroalimentare e migliorare la gestione dei rifiuti organici è il risultato di APIL, il progetto coordinato dal Politecnico di Milano insieme a 7 partner scientifici e industriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità. piastra, pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Scampi di giornata, confezione da 375 grammi, 6,40 euro a confezione. Code di rospo medie senza pelle congelate a bordo, 17,90 euro al chilo.
7: Ciao cara, come stai?
8: Latte miele.
7: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
8: Latte miele.
9: Oh, io vivi mica l'Italia. Sei la mia dolce metà.
10: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
3: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
3: Gisildo, dove mangiamo oggi?
4: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
4: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
4: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
4: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
5: Latte e miele.

0: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
1: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
0: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
2: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
3: Sembrava la fine del mondo, ma sono qua.
4: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
3: Io sono ancora qua.
5: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi,

0: Camilleri 11B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare Surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
2: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te.
4: Gentili radioascoltatori, il cammino ai playoff dell'Ascoli Calcio comincia da Potenza, stadio Alfredo Viviani. Per questi quarti di finale, match d'andata, il ritorno poi mercoledì 20 al Del Duca, ma quello è il futuro, concentriamoci sul presente con le squadre che sono già scese in campo. Al microfono Edoardo Ciriaci, qui con me
5: Eugenio Gaspari, buonasera.
4: Le formazioni, padroni di casa, 4-3-3, Cucchietti in porta, Ajapong, Riccio, Camigliano, Rocchetti in difesa, Luis Felipe, Siautinis e Rari a centrocampo, tridente d'attacco, Dauria, Murano, Schimmenti. I titolarissimi invece per Mister Tomei, 4-2-3-1, Vitali in porta, Alagna, Curado, Nicoletti, Ghiebre, Corradini, Damiani, Silipo, Rizzopina, Duffizi, Gori, i nomi ormai li conosciamo. Scambio dei saluti insieme all'arbitro Diop Abdoulaye della sezione di Treviglio, il primo assistente è Vitale Pierpaolo, il secondo è Matteo Taverna, quarto ufficiale Antonio Di Reda. Vi ricordiamo che ai playoff c'è il VAR vero e proprio come in Serie A, non l'FVS, il VAR di oggi Daniele Rutella, la VAR invece Giuseppe Vingo. Euge, abbiamo parlato tante volte, ci siamo posti tante domande in questa settimana, forse quella più comune è stata chissà come sarà la squadra, come reagirà al ritorno in campo dopo un po' di tempo.
5: Parafrasando un vecchio film, Highlander, ne resterà soltanto uno e quest'oggi il cammino dell'Ascoli comincia da Potenza, stadio Alfredo Viviani.

0: Tengo a sottolinearlo perché sappiamo le difficoltà che può avere l'Ascoli a giocare su un terreno simile, squadra di qualità che vuole poi mostrarla, ovviamente casacca tradizionale a strisce verticali bianconere per i bianconeri appunto di Mister Tomei, casacca grigia con strisce verticali rosse invece per il Potenza. Il primo possesso è dei marchigiani, che comincia proprio con Corradini, si parte da dietro da Capitan Curado a giocare il pallone sulla destra con Alagna, cerca il lancio lungo a trovare Gori che però non viene servito, e allora il Potenza cerca di rendersi pericoloso subito con l'ex di gara a Japong, ne sono due, prova Japong il cross troppo lungo però, allora rimessa dal fondo a Japong, 24 partite, 3 gol con il Potenza. Con l'Ascoli che invece adesso ripartirà da Vitale. Euge, che partita dovranno fare i bianconeri? Chiaramente non bisognerà avere paura, anzi coraggio, di andare a mettere subito le cose in chiaro.
1: Sì, non è nelle corde di Tomei ovviamente snaturare la sua impostazione tattica, la sua caratteristica è quella di mantenere il possesso del pallone il più possibile e soprattutto giocare prevalentemente nella metà campo avversaria. Hai detto bene che il sintetico potrebbe essere un handicap, ma diciamo anche assolutamente superabile per la formazione bianconera, e credo che l'Ascoli vorrà fare subito la partita cercando di sbloccarla il prima possibile. Sarebbe auspicabile ciò e metterebbe il Potenza subito a rincorrere il risultato, quindi inevitabilmente si dovrebbe in qualche modo anche scoprire avanzando con il baricentro, e l'Ascoli ne potrebbe approfittare.
0: 1:30 sul cronometro, Vitale ancora in possesso del pallone, cerca il lancio lungo per andare da Corradini, buono lo stop con il petto, poi cerca il passaggio per Rizzopinna che scarica di nuovo da Alagna, andare poi al filtrante per Gori sulla corsia di destra, il nostro numero 35 era però in posizione irregolare. Applausi da Uffizi, applausi dal settore ospiti, più di 500 tifosi al seguito dell'Ascoli, chiaramente corsa ai biglietti durati poco meno di 5 minuti, c'è grandissima attesa, c'è voglia di rivedere l'Ascoli dopo una grandissima stagione al secondo posto. L'Ascoli si è arresa solo all'Arezzo poi la sconfitta con il Campobasso che però non ha cambiato di moltissimo le cose visti i risultati. Nicoletti sotto gli occhi di un attento Tomei che può cominciare a ridare ordini ai suoi, sa che il Potenza è una squadra che insomma non ti aspetta, ti viene a prendere, vuole fare la partita, la conosce, ne ha parlato anche in conferenza prepartita, lui che nel girone C ha allenato sia il Monopoli che il Picerno e vorrà sicuramente sfatare il tabù delle vittorie. Messo giù Simone D'Uffizi, serve la sua qualità oggi anche nei duelli individuali, prendere falli. A proposito poi di contrasti, ricordiamo che ai playoff cambiano le regole anche delle ammonizioni, ne basta una per entrare in diffida dai quarti. Ascoli in avanti con Silipo, cerca l'uno contro uno, si fa vedere Gori, Silipo però preferisce andare dietro da Lagna, poi Damiani, spazio per servire Rizzopinna, tre quarti avversari, Rizzopinna prova a calciare, pallone deviato ancora buono per l'Ascoli che lo gioca con Silipo vicino alla bandierina, Silipo cerca lo spazio e poi rientra sul sinistro, cross al centro, facile però la parata per Cucchietti. Euge, atteggiamento giusto da parte dell'Ascoli in questi primi 4 minuti, ancora 0-0, però ci siamo resi pericolosi.
1: Sì, beh, il motivo è il solito, cercare di affondare sulle corsie, ci ha provato prima D'Uffizi messo giù da Japong e poi in questa situazione il nostro numero 7 Silipo che è andato alla traversone, ma saranno fondamentali quest'oggi soprattutto le seconde palle perché giocatori di gamba del Potenza potrebbero riconquistare subito il pallone e poi ripartire in contropiede che è stato un po' il motivo precursore di De Giorgio in questa stagione, ha permesso alla formazione potentina, insomma, di avere la meglio su diversi diverse squadre blasonate, ma attenzione, l'Ascoli in attacco
0: con Gori sembra in posizione

0: regolare il 35, pallone per Corradini che la mette all'indietro, ma non c'erano giocatori, infatti no, fuori gioco. Avevo la paura che appunto potesse essere in posizione regolare. L'Ascoli sfrutta tantissimo la corsia di destra, inquadrato dalle immagini ad inizio partita anche Nando Del Sole, ha riassaggiato il campo nelle amichevoli, potrebbe esserci spazio per lui, però è chiaro che questo Silipo è difficile da togliere.
1: Beh sì, Andrea è un giocatore fondamentale per la sua gamba, è un giocatore che ha fornito tantissimi assist e credo che sia stato proprio il giocatore che ha fornito più assist di tutti in campionato nella rosa bianconera a disposizione di Tomei. È insostituibile assolutamente perché è un giocatore che poi punta l'uomo, lo salta e a volte insomma crea sempre superiorità numerica su quella fascia. È importante anche, oltre ovviamente alle seconde palle, i duelli uomo contro uomo a centrocampo con Damiani, che dovrà essere bravo a cercare lo spazio per le imbucate e soprattutto Corradini magari provare anche a calciare dalla distanza.
0: Ajapong cerca il lancio lungo, il Potenza, Nicoletti però è attento e con la testa va a servire Corradini, che però perde il duello con Erradi, centrocampista rosso-blu. Recupera un ottimo pallone Silipo, può tornare da Nicoletti che allarga tutto per Alagna, ordinaria amministrazione dell'Ascoli, un po' di curiosità anche per come vorrà sfruttare appunto il campo sintetico, seppur comunque potrebbe essere un vantaggio per una squadra come quella di Tomei che punta tanto sulla velocità del gioco, sulla qualità, sui tanti passaggi, insomma lo sta dimostrando anche in questi primi 7 minuti. Ghiebre torna dietro da Nicoletti, proprio sotto gli occhi di mister Tomei, che segue con attenzione questi primi sviluppi. Tomei con il cappotto e la felpa, quindi diciamo che il clima a Potenza è caldo sugli spalti, ma non sembra essere proprio primaverile che si avvicina all'estate. Occhio però a Damiani che perde un brutto pallone, Nicoletti è costretto al fallo. Solo richiamo verbale da parte di Diop, errore di Damiani in fase di impostazione, Nicoletti non poteva far nulla, ci ha messo la gamba, ha messo giù un giocatore del Potenza, l'arbitro ha deciso di non estrarre il cartellino e oggi credo che, a parte un giudizio sul fallo prima.
1: Dovrebbe essere Schimenti il giocatore che ha subito il fallo da parte di Nicoletti, ma Nicoletti è stato bravo e anche un po', come dire, scaltro nel mettere giù il giocatore che stava andando via e avrebbe trovato spazio sul lato corto di destra per attaccare poi l'area di rigore. Ha speso il fallo, è stato richiamato e questo inevitabilmente gli costerà la munizione al prossimo fallo che lui dovrà andare eventualmente a commettere. Calcio di munizione per il Potenza, però in questa circostanza abbiamo visto come il Potenza sfrutta soprattutto le ripartenze e la conquista delle seconde palle per poi innescare i contropiedi.
0: A Giapong e Felipe sul pallone fischia Diop, calcio di punizione davanti a mister Tomei, sarà Giapong ad andare al cross al centro, pallone spizzato ma esce, allora rimessa dal fondo da Vitale. Credo che nel giudizio poi dei contrasti gli arbitri saranno particolarmente attenti, visto che appunto con un cartellino si entra in diffida, potrebbero essere leggermente più gentili sotto questo punto di vista. Si era avvicinato Nicoletti a Vitale per questa rimessa dal fondo, ma Vitale gli ha detto di andare via, vuole andare al lancio lungo. Goria che se il pallone, Vitale però va a calciare veramente male, applaude Gori, però sbagliata l'idea del portiere dell'Ascoli in completo verde come più volte lo abbiamo visto indossare nel corso del campionato. Ajapong torna indietro dal suo portiere Cucchietti, caldo il settore dei tifosi ospiti, clima rovente allo stadio Viviani, riparte con forza il Potenza con Rocchetti, cavalcata sulla corsia di sinistra, poi apre tutto per Schimmenti, prova a coprire Rizzo Pinna, però il Potenza vuole ripartire da dietro, lo fa con Riggio, il suo capitano, prova il cross con il destro completamente fuori misura, il pallone esce ed è rimessa laterale per l'Ascoli. non troppo convinto il mister dei padroni di casa. Ricordiamo che l'Ascoli come testa di serie avrà anche il vantaggio del doppio risultato, se così vogliamo dire, cioè in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non in questa partita, in quella di ritorno in programma mercoledì, passerebbe il turno, ma c'è ancora una vita davanti. Ancora Damiani in recupero palla, rischiando un po', l'arbitro però era vicino, ha deciso di lasciar correre. E allora D'Uffizi a centrocampo, cerca l'uno contro uno, fermato anche lui. Questa volta viene fischiato il fallo con le relative proteste dei tifosi. Partita subito accesa, Euge, sotto questo punto di vista ci aspettavamo tanti contrasti. Sappiamo che, detta un po' così, le squadre del girone C menano.
1: C'è stato un contrasto di gioco tra Damiani e credo sia stato il giocatore Dauria sulla fascia di sinistra, un po', come dire, anche duro, un contrasto che nel quale il giocatore del Potenza è rimasto a terra, i giocatori del Potenza chiedevano di buttare fuori il pallone, l'Ascoli invece ha proseguito e poi D'Uffizi ha preso il fallo a centrocampo. È normale, una partita da dentro fuori, quindi insomma ci sarà anche da soffrire sotto questo punto di vista, perché i contrasti saranno tanti e speriamo che insomma la partita non venga sporcata, ma non è nelle corde della mentalità di De Giorgio fare ciò. Credo che si giocherà la partita il mister del Potenza, ma inevitabilmente i contrasti saranno tanti e molti, soprattutto al centrocampo.
0: Erradi, il pallone dietro per Riggio in pressing alto Gori. Riggio però preferisce tornare dal portiere, che poi allarga tutto per Rocchetti, ad uscire questa volta il Rizzo Pinna, che deve dare una mano al 35, che adesso va a strappare il pallone alla difesa del Potenza. Allora Rizzo Pinna, tre quarti avversari, il pallone infiltrante per D'Uffizi, che però è spalle alla porta. Allora lo scarica per Assilipo sulla corsia di destra vicino alla bandierina, lato corto, il cross al centro sporcato da Camigliano e facile la parata per Cucchietti, che va subito al lancio lungo, c'è però Curado non precisissimo nel rinvio con la testa del pallone, c'era solo Erradi che lo può andare a giocare. Allora nella metà campo bianconera, poi dietro da Siautunis, riparte da Riggio il Potenza nella propria metà campo, possesso palla in questi primi 13 minuti, ancora 0-0 in questa partita di andata dei quarti di finale. Altre due partite si stanno giocando in questo momento e poi ci sarà Lecco Catania con calcio d'inizio alle 20:45, che ci interessa particolarmente perché in caso di nostro passaggio andremo ad affrontare la vincente di quella sfida.
1: Per il momento tutte e tre le partite che si stanno disputando contemporaneamente sono ferme sullo 0-0, oltre a Potenza Ascoli, Casalano Brescia e Salernitana Ravenna, 0-0 tutte.
0: Pericoloso il Potenza che entra in area di rigore, lato corto, prova il tiro Schimmenti con il numero 21, deviato però da Lagna, chiede carica al suo pubblico. Non era stato perfetto Alagna nella lettura del filtrante, si è fatto trovare un po' impreparato e da lì l'attaccante è riuscito a tagliarsi lo spazio per andare alla conclusione, che però è stata deviata appunto da Manuel Alagna. E primo corner per il Potenza da battere la bandierina alla sinistra di Vitale. Ajapong sul punto di battuta chiama lo schema alzando il braccio, il cross al centro allontanato da Ghiebre, finisce a terra un giocatore del Potenza, non c'è fallo secondo il direttore di gara e allora i calciatori in maglia grigia ripartono addirittura da Cucchietti. Adesso meglio la squadra di mister De Giorgio, che davanti al suo pubblico è chiamato ad una grande prestazione dopo averla conosciuta meglio nel doppio incontro con il Campobasso, in cui insomma qualche timore ai tifosi ascolani lo ha fatto venire. Il Potenza con Riggio che manovra i suoi si fa vedere Felipe che cerca Ajapong con un lancio però troppo lungo, e allora rimessa dal fondo per Vitale. Oggi forse un momento in cui l'Ascoli dovrebbe mantenere il possesso del pallone e riguadagnare un po' di fiducia. Queste due occasioni del Potenza hanno fatto saltare un po' gli equilibri.
1: Beh sì, è normale che la formazione di De Giorgio, come abbiamo detto, è una squadra che va subito sul portatore di palla in pressing, come anche in questa circostanza con l'Ascoli che solitamente riparte dal basso con la costruzione, ed è brava poi nelle seconde palle a riconquistare palla e a ripartire subito velocemente in contropiede. Così è stato anche nell'occasione che ha portato il giocatore Errani a concludere con la deviazione sul calcio d'angolo, e questo sarà insomma un po' il motivo sul quale De Giorgio farà affidamento nel proseguo della partita.
0: Rizzo Pinna nella tre quarti cerca di guadagnare spazio, finisce a terra con un fallo, secondo il direttore di gara è stato Schimmenti ad atterrare il 25, squadra giovane comunque quella del Potenza, Schimmenti classe 2002, tanti ragazzi del 2000, e il calcio di punizione per l'Ascoli, 17° minuto, Silipo sul pallone, siamo lontani dall'area, lì si deve pensare ovviamente al cross al centro, è pronto il numero 7 ad andare alla battuta di questo calcio di punizione. Diop vuole vederci chiaro sui movimenti in area di rigore, Tomei Agostinone in piedi, fischia Diop, il calcio di punizione battuto da Silipo, il pallone che arriva forte in mezzo, deviato però da un difensore del Potenza, e allora primo calcio d'angolo anche per l'Ascoli, da battere alla destra del portiere Cucchietti, arriva anche Nicoletti, squadra che comunque soffre sui calci piazzati, quindi l'Ascoli dovrebbe approfittarne, anche se sappiamo che non è stata fortissima su questo punto di vista. Il cross al centro di Rizzo Pinna, il pallone che spiove, messo di nuovo fuori secondo l'arbitro, però c'è stato forse l'ultimo tocco di Nicoletti, esatto, calcio allora dal fondo per il Potenza. Partita importante per i tifosi bianconeri, è chiaro che il ritmo è leggermente più basso rispetto a quello espresso in campionato, c'è sempre il fattore riadattarsi al ritmo partita, le amichevoli possono aiutare ma non troppo, e quindi c'è almeno un tempo per riprendere un attimo tutti i meccanismi e ritrovare quell'intesa perfetta, anche se l'Ascoli ha a disposizione tutti gli effettivi. Un altro calcio di punizione, Rizzo Pinna è fondamentale in questi primi 19 minuti, tanti palloni toccati, si vede che lo cercano, si vede che l'Ascoli ha bisogno di lui per fare movimenti davanti.
1: E su lui il faro, diciamo.
0: Scusami, Enzio, perché intanto l'Ascoli riparte proprio con Rizzo Pinna, c'è spazio per andare da Ghiebre sulla corsia di sinistra, lo serve, uno contro uno, sfida il passato dell'Ascoli Ghiebre, poi serve Luffizi, lato corto dell'area di rigore, da lì potrebbe anche crossare, troppo lontano per rientrare e calciare, allora riparte da dietro Luffizi, possesso palla, lo aspetta Schimmenti, non vuole uscire, poi prova a rientrare, pallone sporcato, lo recupera Nicoletti che riparte addirittura da dietro con Curato che va da Vitale. Oggi possiamo tornare a parlare di Rizzo Pinna.
1: Sì, Rizzo Pinna è il faro illuminante di questa squadra, ovviamente è quello che dovrebbe in qualche modo agire da rifinitore, da trequartista alle spalle di Gori, e soprattutto cercare di mettere in movimento sia Silipo che Duffizi sulla destra e sulla sinistra. Attenzione, l'Ascoli però va in attacco sulla destra con Silipo.
0: Si fa vedere anche Alagna. Silipo però vuole andare da solo, poi lo serve, cerca l'1-2 che non riesce per pochissimo. L'Ascoli diciamo che inizia a prendere anche confidenza con il terreno, qualche lancio lungo provato, e infatti Silipo che recupera un ottimo pallone nel lato corto, prova a servire Gori, messo sul fondo, e allora secondo calcio d'angolo per l'Ascoli, 20° minuto. Silipo alza il braccio, non tocca la bandierina. Curato gli dice di aspettare, di prendere tempo. Vuole, forse è stato provato qualcosa di diverso in allenamento. C'è Curato che ha chiamato i movimenti proprio di Nicoletti e D'Uffizi, chiedendo a Silipo di aspettare. Adesso Silipo può andare alla battuta del corner. Il pallone che spiava al centro, Cucchietti disturbato, non con un fallo secondo l'arbitro, poi Ghiebre. Il fallo però è stato commesso, a questo punto dico di sì, perché l'arbitro ha detto calcio di punizione, indicando il portiere disturbato forse da Corradini, neanche troppo secondo me, devo essere sincero. E oggi forse era uno schema quello dell'Ascoli prima con Curato che ha chiesto.
1: Sono andati a costruire una sorta di castello sul primo palo con quattro giocatori e la palla è spiovuta proprio lì, ma è stato più bravo Cucchietti ad uscire di pugno, allontanare il pallone. È sicuramente magari una soluzione che potrebbe dare anche i suoi frutti, speriamo che magari possa anche ripeterla nel proseguo della partita l'Ascoli, magari perché no, provarla a sfruttare al meglio cercando anche di andare in vantaggio.
0: Per chi è appassionato di calcio internazionale, una cosa simile con i dovuti paragoni l'avevo vista fare all'Arsenal, che insomma è una squadra specialista proprio sui calci piazzati. Comunque l'Ascoli recupera il possesso con Capitan Curado sotto gli occhi di Tomei Ghiebre, che ha aumentato il numero di palloni toccati in questa seconda parte di frazione, con Damiani che però ne perde un altro. Non è il primo della sua partita, c'è bisogno che l'Ascoli ritrovi il miglior Damiani per poter esprimere tutta la propria qualità. E adesso è proprio l'ex Ternana a recuperare un ottimo pallone, Ghiebre un po' in difficoltà nel tenerlo in campo, infatti è uscito. Schimmenti è stato bravo ad andarlo a recuperare e poi servirlo. Felipe, spallata rigori, ma regge il numero 5. Mi colpisce l'aggressione, la prima riaggressione del Potenza, squadra che, come dicevo, non ti aspetta, ti viene a prendere veramente alto, vuole recuperare il pallone, vuole fare lui la partita. Chiaro, gioca in casa e ha ulteriori motivazioni, perché sa che poi giocare al Del Duca non sarà facile. Possesso palla, Riggio, ripartenza da dietro e l'Ascoli che vediamo con un atteggiamento che spesso è proprio degli avversari, cioè dietro la linea della palla nella propria metà campo, aspetta la prima mossa e poi cerca il contropiede. Però c'è il Potenza che prova ad attaccare con Errati, che scarica il pallone disturbato da Curado, poi Damiani a fare da muro, Rizzo Pinna e D'Uffizi a collaborare per recuperare il pallone. L'Ascoli esce non senza difficoltà sulla corsia di destra con Silipo, che poi scarica da Alagna e poi Damiani. Pressing altissimo di Felipe, Damiani trova Nicoletti che a sua volta va da Ghiebre. D'Uffizi, solito lavoro di interscambio con il terzino. Nicoletti, che invece oggi è costretto a restare basso, parla a distanza o con Ghiebre o con Rizzo Pinna, vuole movimenti diversi, non è convinto da quello che l'Ascoli sta facendo in questi primi 24 minuti, anche se la partita possiamo dire è abbastanza equilibrata, tanti contrasti, poche occasioni, però ritmo comunque ce lo aspettavamo così. Silipo scarica da Alagna, si fa vedere Corradini. L'Ascoli però vuole ripartire da dietro con Damiani, che praticamente è un centrale aggiunto, perché Alagna e Ghiebre salgono per liberare spazi e quindi Damiani si abbassa. Collabora benissimo poi con D'Uffizi, proprio il 17 bianconero, che vuole cercare spazio sulla corsia di sinistra andando a sfidare Riggio. Cross al centro, forse sfortunato perché ha toccato lui per ultimo. No, avevo visto male, allora fallo laterale per l'Ascoli vicino alla bandierina. A Jopong porta via il pallone per prendersi qualche secondo. movimento dei calciatori bianconeri. Ghiebre andrà forse alla battuta lunga di questo fallo laterale, va appunto a cercare la sponda rigori che funziona per lo scarico di Rizzopin, il tiro di Corradini troppo alto però, e oggi è primo squillo dell'Aspo.
1: Beh, queste sono palle che devi buttare dentro, perché effettivamente è successo tutto a ridosso dell'area piccola, con un'ottima sponda di testa di Gori che ha prolungato il pallone sul secondo palo. Rizzopin ha offerto un assist perfetto a Corradini, che però è andato al tiro colpendo male il pallone, che praticamente all'altezza del dischetto, quasi forse un po' più verso il limite dell'area di rigore, ma in posizione centrale ha scaraventato in curva con una palla che ha sorvolato la traversa di moltissimo. Queste sono palle che devi tenere basse e devi cercare di buttarle dentro, perché questa è sicuramente un'occasione sfumata, sciupata.
0: La prima dell'Ascoli in questa frazione di gioco, 26 minuti. Squadre iniziano ad alzare il ritmo, recupera palla l'Ascoli con un buon passaggio di Corradini per Gori, non era però in posizione ottimale la punta di Tomei, chiedono un tocco con il braccio di Alagna, l'arbitro è d'accordo e lo ha segnato, se non ho visto male, anzi no, è stato dato fallo laterale, chiedevano un tocco con il braccio da parte di Alagna, che forse sì, sulla spinta da parte di Dauria poteva anche esserci, però insomma mi sembrava al braccio piuttosto vicino, e comunque è stato forse il movimento proprio del numero 10 del Potenza ad indurre in errore Alagna piuttosto che un colpo volontario. Potenza che riparte da dietro con Cucchietti, allarga tutto per Rocchetti, filtrante a cercare Dauria, tridente di qualità quello del Potenza, Schimmenti cercato anche dal Benevento, che poi ha vinto la Supercoppa di Serie C contro il Vicenza. Rizzopin a tre quarti fa scambiare con Gori, lavoro di sponda, addirittura cambiare gioco con Ajapong che recupera il pallone ma poi è costretto a lasciarlo sfilare sul fondo, e quindi rimessa laterale per l'Ascoli, si incarica della battuta Ghiebre, uscito un po' dal gioco d'Uffizi negli ultimi minuti, chiaramente attenzione massima da parte dei giocatori ma anche di Ajapong, che lo conosce bene e potrebbe essere anche una scelta tecnica Euge, quella di mister De Giorgio, di mandarlo in campo, seppur ricordiamo che comunque il Potenza ha giocato due partite ravvicinate.
1: Sì, beh vabbè, è normale che ha schierato oggi Ajapong, che è un giocatore che magari può ricoprire un ruolo un po' più di copertura, scusate il gioco di parole, sì. Perché effettivamente è un giocatore che predilige la fase difensiva, quella offensiva, si proietta poco in avanti e preferisce insomma tenere sotto controllo il suo diretto avversario. Ma attenzione Ascoli, in attacco con Dufisi che sbaglia il passaggio filtrante per Ghiebre, ma c'è la prima variazione sugli altri campi, a Casarano 0, Brescia 1, il vantaggio della formazione Union Brescia.
0: Questa è una partita sulla quale poniamo gli occhi. Il Casarano, non so se definirla sorpresa, però sicuramente ha confermato le ipotesi della vigilia dei playoff, quando si diceva che era una squadra che poteva catturare le attenzioni, lo ha fatto con dei risultati, ribaltando poi quello di Renate che si era imposta 2-0 e poi cambiando tutto. Però anche il Brescia è una squadra sicuramente pronosticabile alle fasi finali. Tomei chiedeva forse di giocare prima il pallone ad Uffizi. Potenza in avanti con Schimmenti, supera Ghiebre, entra in area di rigore, poi scarica per Errati, il tiro di Coletti la devia non perfetto, arriva Dauria che non vuole accontentarsi della rimessa, la tiene in sovrimpressione Rocchetti, allora Dauria di nuovo prova a rientrare, il pallone è messo male, non c'è nessuno se non Gori che addirittura prova a calciare in porta qua, forse poteva tenerla e giocarla piuttosto che rischiare, è vero che c'era tutto il Potenza nella metà campo dell'Ascoli, ha visto Cucchietti fuori dai pali, ha provato una conclusione da centrocampo anche dietro a dire la verità, ma era impossibile da lì pensare di fare gol.
1: Lo specchio lo aveva preso, magari se avesse alzato un po' di più il pallone, dato un po' più di potenza, di forza alla sua conclusione, avrebbe anche provato a mettere in difficoltà Cucchietti, però lo specchio della porta lo aveva preso, stava andando centrale proprio verso la porta.
0: Occhio alla potenza, pericoloso con Dauri al limite dell'area, entra in area di rigore vitale, perfetto nell'uscita sul numero 31 Siautunis. Aveva creato una grandissima occasione il Potenza in verticale su Dauria, che aveva retto all'urto, poi andando dal numero 31 che era entrato in area di rigore. È stato bravo, vitale, anche coraggioso a buttarsi sui piedi a prendere il pallone. Adesso è aumentato il ritmo della partita, Euge è diventata anche più divertente con l'Ascoli che attacca. Rizzo Pinna apre tutto per Silipo, cerca l'uno contro uno il numero 7. Silipo prova il cross, calcio d'angolo, il terzo della partita.
1: Sì, la conclusione pericolosa, o meglio l'azione pericolosa condotta dal Potenza con l'uscita bassa di Vitale sui piedi di Saudonis è stata forse anche viziata da un fuorigioco, perché Dauria credo fosse al di là della linea dei difensori dell'Ascoli quando ha offerto l'assist al giocatore del Potenza che poi è andato in porta. Ma tutto sommato però è una buona squadra, perché abbiamo visto riconquista subito palla al centrocampo e riparte in contropiede velocemente.
0: 15 minuti alla fine del primo tempo, calcio d'angolo per l'Ascoli. Silipo mette il pallone in mezzo, allontanato però da Schimmenti, ulteriormente da un difensore del Potenza. C'è solo però Alagna nella metà campo bianconera. Allora Duffizi scarica per Silipo, Damiani, di nuovo Silipo, di nuovo Damiani e poi Alagna, che prova a cambiare gioco, lo fa però male, e questa volta Murano mi è sembrato ad andare al tiro. C'era qualcuno che esultava sugli spalti, ma si vedeva che il pallone non era indirizzato in porta. C'era Vitale
1: era sulla tre quarti campo, molto fuori dall'area di rigore, e anche io ho avuto un brivido, perché effettivamente il tiro di Murano sembrava indirizzato verso lo specchio. Fortunatamente non è stato così, perché Vitale non sarebbe mai riuscito a prendere quel pallone.
0: Proteste da parte dei giocatori dell'Ascoli per un fallo di Ajapong su Gori. Secondo Diop non c'è niente, un contrasto spallo a spalla. È arrivato un po' in ritardo in effetti a Ajapong. Diciamo che comunque Gori non era indirizzato in porta, il pallone sarebbe uscito. Intanto uno striscione da parte dei tifosi bianconeri. Rip, piccolo angelo, rosa nero, ciao Alessia, l'applauso da tutto lo stadio. E questa è una bellissima pagina di una bruttissima storia. Purtroppo la piccola Alessia ha catturato il cuore di tutti gli appassionati.
1: Sì, l'appoggio dei tifosi è sempre molto concreto, da tutta Italia sono arrivate testimonianze di cordoglio da parte nei confronti della famiglia della piccola Alessia, che purtroppo ha lasciato i suoi familiari, e dunque insomma tutti gli ultras si sono stretti intorno al dolore di questa bambina che purtroppo non c'è più.
0: Poi però c'è il calcio e cerchiamo allora di sfogarci un po', di guardare il bello, perché anche lei da appassionata di calcio vorrebbe che noi continuassimo a farlo. E allora l'Ascoli attacca con Damiani che va da Silipo, ce ne sono tre su di lui, allora Silipo rientra e scarica di nuovo su Damiani che apre tutto per Alagna, triangolo che riesce con Silipo forse in posizione regolare, non ancora secondo l'assistente. Allora pallone giocato per Corradini che la mette in mezzo, la allontana però la difesa del Potenza che poi riparte, prova addirittura un lancio lungo a servire Murano. Nicoletti perfetto nella lettura, meno nel disimpegno, però viene aiutato da Damiani per recuperare il pallone. Allora Rizzo Pinna con un lancio lungo per Duffizi, il pallone buono, Duffizi lo recupera, entra in area di rigore a Ajapong, però bravissimo in copertura proprio sul numero 15, tornando sul fatto che lo conosce, sa i suoi tempi. Corsia opposta, adesso non c'è un attimo per respirare, tre quarti l'Ascoli con Rizzo Pinna, si fanno sentire anche i tifosi bianconeri. Corradini, pallone al limite dell'area, messo al centro, gli errori che abbiamo visto a campo basso, Euge, quei cross per nessuno nei quali serve molta più precisione.
1: Ma merito anche del Potenza, che chiude bene gli spazi e non permette il gioco facile ai giocatori dell'Ascoli, soprattutto sulle corsie esterne, soprattutto quando si deve andare a far filtrare il pallone in area di rigore. Però insomma, dai, l'Ascoli sta insistendo.
0: Rizzo Pinna, tre quarti, prova addirittura a calciare la deviazione sfortunata di Riggio, il pallone che esce, quarto corner dell'Ascoli, adesso un assedio in questi ultimi 10 minuti, sembra aver trovato gli spazi o comunque una certa intesa, soprattutto sulla corsia di destra, pericolosissimi Silipo e Corradini, si sentiva Tomei urlare a qualcosa a Silipo, probabilmente di rientrare. Calcio d'angolo, movimento in area di rigore, fuori resta solo Ghiebre, Rizzo Pinna al cross, sempre però non preciso, Nicoletti, il pallone buono per Gori che resta lì, calcio di Corradini sulla rete, però annullata per fuorigioco, c'è comunque il VAR. Non ho risultato perché avevo visto subito il braccio alto da parte dell'assistente. A me sembra che Corradini sia leggermente avanti, anche se comunque c'è la deviazione. Abbiamo visto una dinamica simile oggi in Juventus-Fiorentina, il gol è stato annullato. A me è sembrata,
1: guarda, al momento del tiro, al momento del tiro, a me è sembrato che Corradini avanti. Il momento del tiro di Nicoletti credo sia stato,
0: sì, il tiro di Nicoletti, deviazione, il pallone che resta buono, Corradini va a calciare e
1: tu devi vedere la posizione di Corradini al momento del tiro di Nicoletti, perché lì viene invalidata l'azione se il giocatore è al di là della linea dei difensori avversari. A me sembrava tenuto in gioco abbastanza nettamente, e il fatto che si sta verificando lascia qualche speranza.
0: Allora, diciamo che con la consapevolezza che c'è il VAR a disposizione, l'assistente per sicurezza il braccio lo alza, tanto sa che appunto si può verificare, ma sappiamo che anche con l'FVS comunque ogni gol veniva controllato, perché il pallone è entrato e poi l'assistente ha alzato il braccio. L'arbitro sta allontanando tutti i calciatori dell'Ascoli, per il gioco confermato. A me sembrava che la posizione fosse leggermente avanti quella di Corradini. Resta comunque una azione, un'occasione creata dall'Ascoli che in questo finale di primo tempo si sta facendo vedere.
1: Beh sì, in quella circostanza l'azione sugli sviluppi del calcio d'angolo, la palla che è rimbalzata in area di rigore, è stato bravo Nicoletti a proteggerla e poi a calciare. Peccato che Corradini, come hanno verificato al VAR, fosse in posizione irregolare di fuorigioco, perché abbiamo sicuramente fatto una, ma poi di poco, di pochissimo.
0: Sì, riguardando le immagini, un monitor a disposizione, sì, un fuorigioco di veramente millimetrico.
1: Comunque, bene così.
0: Silipo prova il lancio lungo per Gori, Riggio in anticipo mette il pallone fuori, adesso forcing dell'Ascoli in questo finale di primo tempo. I bianconeri stanno facendo di tutto per aumentare il numero delle conclusioni in porta. Fallo laterale, pronto Alagna alla battuta, si fa vedere anche Damiani, Silipo, Alagna però sceglie il calciatore sbagliato perché ha la maglia del Potenza, poi Damiani non riesce ad arpionare un pallone vagante, allora fa ripartire i padroni di casa con Schimmenti che apre tutto per Errati, lato corto dell'area di rigore, il pallone messo in mezzo, lettura perfetta di Capitan Curado e calcio d'angolo per il Potenza, ritmo veramente alto, Damiani in difficoltà in questo primo tempo, da lui serve sicuramente di più, è stato bravissimo Curato perché il pallone era perfetto sul secondo palo.
1: Tutto è andato un po' da una circostanza un po' negativa di Alagna, che non è riuscito a contrastare il suo diretto avversario, ha servito un pallone a Damiani un po' troppo lungo e come abbiamo visto poi il Potenza è stato bravissimo a ripartire velocemente.
0: Corner battuto con Felipe che aveva trovato il numero 31 Siatunis, non è riuscito però a dare precisione, ha dato solo potenza, il pallone è uscito abbondantemente alto sopra la traversa difesa da Samuele Vitale. Ancora presto per pensare a delle sostituzioni, anche perché salvo forse poca lucidità tra virgolette di Damiani, Lascoli sta giocando un buon primo tempo. A disposizione di De Giorgio, Franchi, Viotto, Lo Iacono, Delle Monaco, Castorani, altro ex, Mazzeo, Balzano, De Marco, Kirwan, Petrungaro, Bura, Selleri, Ghisolfi. Per Lascoli invece Dente, Barosi, Paglià, Indoi, Shakir, Del Sole, Ovijak, Galuppini, Corazza, Menna, Bando, Palazzino, Rizzo, Zagari e Milanese. Stavo notando, nota di colore, che Lascoli non ha convocato Berzan ma ha portato Dente, che è il portiere delle giovanili.
1: Sì, beh, forse magari indisponibile, qualche problema fisico per lui, non so. Credo, però, insomma, Berzan è il secondo a tutti gli effetti, insomma, avrà avuto qualche problema.
0: Pallone laterale per Lascoli, è proprio mister De Giorgio a dare il pallone a Ghiebre, che lo serve subito a Damiani, poi cerca il tunnel Ghiebre messo a terra da Siautonis, calcio di punizione, ancora nessun cartellino al 41esimo minuto, eppure i contrasti non sono stati pochi. C'era chi voleva dare particolare attenzione al direttore di gara, insomma, diciamo che Diop fino adesso si è comportato abbastanza bene, arbitro con 14 gare di Serie C quest'anno, 3 nel girone A, 6 nel girone B e 5 nel girone C. Lancio lungo perfetto, lo stop di Silipo sulla corsia di destra, si fa vedere Corradini, Silipo però vuole aspettare, preferisce andare da solo, poi scarica per Damiani che mette in mezzo un pallone completamente sbagliato, c'era però un'altra posizione irregolare. È troppo bravo il Potenza a prendere le misure oggi, o Lascoli forse troppo frettoloso nel giocare il pallone?
1: Un po' tutte e due le cose, perché effettivamente il Potenza si chiude bene anche le linee di passaggio e quindi è difficile giocare per entrare in area di rigore palla a piede, e Lascoli è anche un po' impreciso, e sostanzialmente comunque la gara per il momento è abbastanza equilibrata, anche se dal punto di vista del gioco forse Lascoli ha fatto vedere qualcosina in più, però sostanzialmente possesso palla, tiri in porta e anche, come dire, duelli a centrocampo, possiamo dire che per il momento lo 0-0 rispecchia l'andamento della partita per entrambe le formazioni, che non è che abbiano fatto granché per poter sbloccare il match.
0: Riggio con la testa dietro da Cucchietti, 2 più recupero alla fine di questo primo tempo. Camigliano addirittura chiede ai suoi più calma di rallentare il ritmo, lo stesso fa Cucchietti che vuole scrutare i movimenti dei compagni per poi andare al lancio lungo e cercare Dauria, che riesce a trovare lo spazio su Alagna, un po' in difficoltà il 23 nella marcatura del numero 10 del Potenza, che poi però fa un regalo all'Ascoli sbagliando completamente il cross. Che bel giocatore Dauria, Eugenio.
1: Sì, è un ottimo giocatore, tecnicamente molto valido, anche gamba, e abbiamo visto che grazie di Dio anche i giocatori del Potenza sono un po' imprecisi, perché effettivamente nelle loro ripartenze a cui si sono affidati come tema di gioco, quindi prendere palla sulle seconde palle e ripartire in contropiede, sostanzialmente in due o tre circostanze in cui potevano far male hanno sbagliato le rifiniture, quindi è bene per noi.
0: Poche verticalizzazioni, più cross per il Potenza, altro fuorigioco, questa volta c'era Silipo che infatti era un po' dubbioso sul lancio di Damiani che era stato perfetto, però Silipo probabilmente non si aspettava neanche che gli arrivasse il pallone. Gori in pressing su Cucchietti che però allarga tutto per Giapong, si fa vedere anche Rizzo Pinna, il Potenza però cambia gioco e poi riparte con Riggio, guadagna spazio a Giapong sotto gli occhi del proprio allenatore che continua a chiamare i suoi difensori, vuole che si alzi un po' la linea in questo finale di frazione, con l'Ascoli che invece si abbassa e lascia sfogare il Potenza, che riparte da dietro con Camigliano. Riggio, Gori segue da lontano, allora il Potenza cerca spazio con Siautonis che deve faticare per tenere in campo il pallone, non ci riesce, allora fallo laterale per l'Ascoli quando è scoccato il 45esimo, forse un minuto di recupero giusto per il gol annullato a Corradini per posizione irregolare dello stesso. Non credo che ci sarà grande recupero perché poi non ci sono state moltissime interruzioni. Ghebre, bravo nel trovare lo spazio, finisce a terra ma senza fallo. Allora Damiani cambia completamente il gioco, perfetto lo stop di Sirico, come poteva far meglio. E poi si fa vedere anche Alagna, che però chiede al compagno di aspettare. Due su Di Silipo, due i minuti di recupero. E allora Damiani può servire Ghiebre, tre quarti, carica il sinistro Ghiebre, poi entra al limite, prova a calciare, bella l'idea, ma Ghiebre non è proprio il calciatore giusto.
1: No, poi possiamo anche magari scusarlo, dargli un attenuante che il pallone è rimbalzato un po' verso sinistra e lui ha caricato il suo sinistro sbucciando la palla che stava quasi per terminare in fallo laterale all'altezza del limite dell'area di rigore. Però è buona l'idea, ma ovviamente meno la conclusione pratica da parte di Ghiebre.
0: Può essere comunque un tema di discussione perché insomma lo spazio per calciare da fuori c'è, e l'Ascoli purtroppo sappiamo essere una squadra che lo fa veramente poco, se non ha la garanzia di mandare il pallone in porta difficilmente lo fa. Occhio però al Potenza che si rende pericoloso con Schimmenti, curato, bravo in copertura, per Diop non c'è nulla, allora fallo da rimessa dal fondo, chiedo scusa, non fallo, intanto ci arriva anche il dato degli spettatori, 4.997 compresi 500 tifosi ospiti, addirittura questo è record stagionale, Eugenio.
1: Sì,
0: credo che abbiamo detto tutto.
1: Sì, uno stadio da poco più di 5.000 posti, 5.000 e qualcosa, sold out in tutti i settori, 500 sostenitori dell'Ascoli, ma sicuramente non è un impianto grandissimo, molto raccolto, evidentemente insomma il popolo di Potenza ha risposto presente a questa partita delicatissima e importantissima per loro.
0: Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo, anzi è arrivato proprio
1: ultimo
0: adesso
1: secondo.
0: Il fischio, esatto, ultimo secondo, è arrivato adesso il duplice fischio dell'arbitro di Diep, 0-0 a Potenza. Poche occasioni in questa prima frazione, l'Ascoli ci ha provato, aveva trovato il gol con Corradini, poi però annullato per posizione irregolare, qualche occasione anche da parte dei padroni di casa con Errati, Dauria, insomma sulla corsia di sinistra stanno creando un po' di problemi ad Alagna, alla meglio però l'esperienza di Curado e Nicoletti. L'Ascoli cerca di trovare spazi, lo fa soprattutto a destra con Silipo e Corradini. La domanda è scontata: cosa si può fare di più nel secondo tempo? Non so se anche la risposta.
1: Beh, insistere così ed essere un po' più precisi e soprattutto più concreti e più determinati, perché effettivamente se andiamo a considerare, sì, la partita è stata equilibrata con una leggera percentuale più alta di possesso palla per l'Ascoli anche per quanto riguarda i tiri in porta con il gol realizzato poi annullato, ma il Potenza in porta non ci ha tirato mai, l'Ascoli ha fatto forse qualcosa in più anche sotto il profilo del gioco, ma è stato un po' impreciso nelle sue conclusioni. Vedi Corradini, vedi Ghiebre e vedi ovviamente anche la posizione irregolare di Corradini stesso, che ha messo in rete il gol del possibile vantaggio poi annullato per fuorigioco. Però diciamo che per il momento va bene così, Potenza non si è mai reso pericoloso ed è stato impreciso lui stesso nelle ripartenze e soprattutto nel non andare alla conclusione, fortunatamente per noi.
0: Mandiamo la pubblicità e ci ritroviamo per il secondo tempo di Potenza Ascoli.
1: Ricordando naturalmente che sugli altri campi siamo all'intervallo con la partita Lecco Catania, che è iniziata esattamente da 5 minuti e siamo sullo 0-0 a Lecco, mentre le altre due partite che si stanno giocando contemporaneamente a quella iniziata di Potenza Ascoli, Casarano Brescia 0-1 e Salernitana Ravenna 0-0. Andiamo in pubblicità.
2: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
5: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
6: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
5: Io sono ancora qua!
7: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi,

0: perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di K Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. K Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
1: Di nuovo in diretta allo stadio Alfredo Viviani, Potenza Ascoli. Il match dei quarti di finale di andata resta l'equilibrio 0-0 al termine del primo tempo. Squadra in campo per iniziare il secondo. Al microfono Edoardo Ciriaci e Eugenio Gaspari, pronti a raccontarvelo con una piccola analisi che abbiamo già fatto di quello che l'Ascoli ha fatto e dovrà fare in questa seconda frazione per cercare di facilitarsi, di agevolarsi il cammino in previsione di un'eventuale semifinale. A proposito, si stanno giocando anche tutte le altre partite: Catanzaro-Brescia 0-1, Salernitana-Ravenna ancora 0-0, è iniziata anche la partita tra Lecco e Catania.

0: Potenza pronto ad andare alla battuta di questo calcio d'inizio di frazione. Confermati gli stessi 22 del primo tempo: Cucchietti, Ajapong, Riggio, Camigliano, Rocchetti, Felipe, Siautoni, Serradi, Daura, Murano, Schimenti per il Potenza. Vitale, Nicoletti, Damiani, Silipo, Duffizi, Ghiebre, Alagna, Rizzo, Pinna, Curado, Gori e Corradini invece per l'Ascoli in maglia bianconera, che adesso attacca verso sud. Possesso palla però dei padroni di casa, con Daura che continua il duello con Alagna, lo ha messo in difficoltà nel primo tempo, cercherà di farlo sicuramente anche nel secondo. Erradi sotto gli occhi del proprio mister. Dauri al lato corto dell'area di rigore, andare il cross, il pallone ancora buono sulla tre quarti, ha provato il filtrante per andare da Schimenti, non è riuscito però a servirlo, pallone fuori, allora rimessa dal fondo per Vitale. Eugenio, nessun cambio né del Potenza né dell'Ascoli, chiaramente come dicevamo c'è poco da cambiare.
1: Sì, piena fiducia nell'undici titolare che ha schierato in campo dall'inizio mister Tomei, probabilmente da qui a poco ci sarà qualcosina da rivedere, soprattutto per quanto riguarda, a mio avviso, sulla sinistra, perché vedo un Duffizi non in perfettissima forma, anche se viene limitato molto da Ajapong, che è sulla sua stessa corsia, viene raddoppiato spesso, ma non mi sembra il solito Duffizi. Forse il primo cambio arriverà da lì, ma vedremo se il nostro bomber riuscirà in qualche modo ad alzare un po' il ritmo della partita.
0: Veronica di Erradi a centrocampo, con qualità il Potenza recupera il pallone e cerca di attaccare. Schimenti all'altezza della linea del centrocampo, riparte da dietro con Camigliano, adesso entra nella metà campo dell'Ascoli, si avvicina alla tre quarti il numero 31 Siautonis, poi apre tutto sulla corsia di sinistra per Dauria vicino al lato corto, prova però a scaricare di nuovo all'altezza della panchina il cross di Siautonis, Nicoletti addirittura con il petto, l'Ascoli esce dalla propria area e riparte con Damiani a centrocampo, si fa vedere Silipo sulla corsia di destra, però Alagna supera la linea di centrocampo e poi va a servire Silipo, che però deve tornare indietro da Alagna. Curado nella metà campo dove c'è Nicoletti e quello servito, allora l'Ascoli prova a cambiare fascia, ad andare a sinistra da Ghiebre, che però non vede movimenti, allora il cerchio centrale da Damiani a scambiare con Rizzo Pinna nella tre quarti, il 25 messo giù senza fallo secondo l'arbitro, e allora può ripartire il Potenza, che però non lo fa con ritmo. L'Ascoli ha modo così di riposizionarsi, nel frattempo Rizzo Pinna si rialza e il Potenza manovra con Siautonis, che apre tutto sulla sinistra per Felipe vicino alla tre quarti, non ci sono però compagni, allora deve tornare dietro addirittura dal capitano Riggio, ostacolato da Duffizi, il pallone per Erradi che cerca di entrare al limite dell'area, viene scaricato dietro da Rocchetti a centrocampo il Potenza, nella metà però di proprietà dei bianconeri, tanto possesso palla da parte dei padroni di casa in questo inizio di secondo tempo, 49esimo sul cronometro. Siautonis gioca corto con Erradi, che mette in mezzo un pallone sul quale Nicoletti arriva, lo recupera Duffizi, cerchio centrale con la suola, duello con Ajapong, perde il pallone Duffizi ma è uscito, allora fallo laterale per l'Ascoli, battere proprio davanti alla panchina del Potenza. Alagna si incarica, si fa vedere Damiani, Alagna però prende tempo, studia i movimenti, Curado dietro di lui, poi serve Damiani che è vicino, si accentra da Nicoletti, non perfetto nel rilancio, Duffizi con la testa, Ajapong riesce a recuperare il pallone, a servire Schimenti, bravo Nicoletti su di lui a metterlo in difficoltà. Fallo laterale questa volta per il Potenza, a metà tra la porta dell'Ascoli e il centrocampo. Non ha fretta il Potenza di andare alla battuta, arriva Ajapong, buona partita dell'ex Ascoli fin qui. Schimenti limite dell'area, il cross al centro, Curadola sputa fuori, poi Silipo alza un campanile sul quale però arriva Camigliano. Rocchetti dietro da Riggio, unico uomo nella metà campo del Potenza, si fa aiutare da Felipe, si aprono spazi per servire Erradi, cerchio centrale, riparte da dietro, lo fa il Potenza anche con un piccolo rischio ma tanto possesso palla. Arrivano gli applausi dei sostenitori, troppo presto però perché ha sbagliato completamente il passaggio del difensore in maglia grigia, allora fallo laterale per Ghiepre. Inizio di secondo tempo frenetico, Euge, l'Ascoli deve riprendere un attimo il pallone, controllarlo, farlo suo, ritrovare un po' di feeling.
1: È normale che il Potenza cominci ad attaccare un po' anche a testa bassa, perché ovviamente anche il risultato di pareggio potrebbe in qualche modo condannarlo e dunque cercherà adesso di alzare un po' i giri del motore. L'Ascoli invece dovrà essere bravo e comunque con pazienza cercare di abbattere il muro a centrocampo della formazione di De Giorgio e soprattutto cercare di sfondare anche sulla sinistra ed evitare questi passaggi all'indietro come è stato quello di Ghiebri in questa circostanza verso Curado, che comunque è stato bravo ad anticipare l'attaccante che andava in pressing. Quindi bisognerà cercare di scardinare e aggirare il muro difensivo della formazione potentina.
0: Alagna, metà campo del Potenza, il numero 23, scarica per Damiani, cerchio centrale, l'Ascoli in manovra con Corradini, scambiano la coppia di centrocampo il pallone, poi Nicoletti, lancio lungo, lato corto dell'area di rigore, vicino alla bandierina alla destra del portiere, Duffizzi deve andare all'uno contro uno, cerca lo spazio per servire Ghiebre, limite dell'area di rigore, può rientrare e calciare Ghiebre, rientra, calcia, deviazione, Cucchetti ci arriva, forse non ha tenuto il pallone in campo, invece sì, però si è acceso Ghiebre. Oggi forse rispetto al solito, oggi si alternano nei compiti, diciamo Duffizzi è quello che mette i palloni e Ghiebre è quello che prova almeno a tirarli in porta.
1: Sì, perché Duffizzi ovviamente è colui che è controllato un po' più a vista, un po' più a uomo, e inevitabilmente Ghiebre ha un po' più di spazio e può anche andare alla conclusione. Adesso è stato bravo nel tirare con il destro, che non è il suo piede preferito, però ha indirizzato il pallone bene in porta, un contrasto, un rimpallo non gli ha permesso di prendere lo specchio, ma è stato poi bravo il portiere del Potenza a tenere la palla in campo, però bene anche così, visto che insomma andiamo almeno alla conclusione.
0: Cross di Damiani a cercare Silipo, lato corto da destra, il cross al centro, telefonato però per Cucchetti, bella palla di Damiani, finalmente cominciamo a ritrovare quel giocatore che si è meritato più volte le palme del migliore in campo, con Silipo che cerca di trovare spazi, si arrabbia con se stesso perché insomma l'occasione era ghiotta, però serve più precisione.
1: Sì, bel movimento, però peccato che il pallone è troppo sul portiere, se fosse stato un po' più indietro al limite dell'area piccola sarebbe stato pericoloso.
0: Partita per adesso molto simile a quella che l'Ascoli ha giocato a Campobasso, forse meno occasioni, però diciamo che gli errori sembrano essere gli stessi, soprattutto sul cross, perché il Potenza ti dà modo di creare quella situazione, però devi essere molto preciso e sfruttare quelle che ti capitano, perché sappiamo che ai playoff è molto più difficile. Damiani, l'Ascoli prova ad aumentare il ritmo con Duffizzi che adesso si accentra, allora Nicoletti vuole entrare nella metà campo del Potenza, lo fa aiutandosi con Ghiebre che prova ad entrare su Ajapong, il cross al centro di Ghiebre per Gori che riesce a colpire spalle alla porta, ha ricevuto un colpo al volto mi è sembrato Gori da Riggio, è rimasto a terra il numero 35, ricordiamo che c'è il VAR, Daniele Rutella e il suo assistente Giuseppe Vingo, quindi ogni contatto possibilmente incriminato viene riguardato, il cross di Ghiebre che è riuscito a prendere lo spazio.
1: Un ginocchiato su voi.
0: A me sinceramente non mi è sembrato nulla di particolare.
1: Tanto c'è il raddoppio del Brescia a Casarano. Casarano 0, Brescia 2.
0: Corrado arrabbiatissimo con l'arbitro Diop perché dice c'è stato un contatto, l'arbitro gli dice c'è il VAR, stanno controllando tutto, adesso vediamo che succede. Tomei chiaramente, Gori ha uno spacco proprio sull'arcata
1: sopraccigliare spaccata col ginocchio, e mi è sembrato il giocatore del Potenza lo avesse colpito nel momento in cui Goril lo aveva anticipato di testa e quindi stava impattando col pallone. Il ginocchio del giocatore del Potenza ha impattato il sopracciglio del giocatore bianconero destro.
0: Allora, seguendo questa logica, alla mente mi viene subito l'episodio di Piancastagnaio con l'espulsione doppia, ammonizione a Curado, proprio perché nel contrasto si era creato una ferita il giocatore avversario.
1: Credo se fosse questo lo stesso arbitro, sembra, non vorrei sbagliare,
0: no,
1: però
0: no, forse Diop c'era a Ferrara l'anno scorso, alla prima, dovrebbe, se non ricordo male, ci arbitrò in quella sfida, perché poi dovrebbe avere un solo precedente. Il check è lungo, però occhio perché l'arbitro va al VAR.
1: Sì, va a vedere.
0: L'arbitro lo va a rivedere.
1: Il gioco pericoloso c'è tutto, perché effettivamente Gori era andato in anticipo normalmente di testa e il giocatore del Potenza invece in maniera scomposta ha alzato la gamba colpendo col ginocchio il giocatore dell'Ascoli.
0: Stiamo riguardando nei monitor a nostra disposizione le immagini. Gori va a colpire di testa, Riggio alza il piede, non arriva sul pallone, lo prende in pieno, e che c'è il contatto è sicuro perché Gori si è aperto, quindi è chiaro che il contatto ci sia. La decisione è stata presa.
1: Intanto c'è il terzo gol del Brescia, Casarano 0 Brescia.
0: Decisione del VAR, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Ascoli e cartellino probabilmente giallo, visto che è stato assegnato. Nel frattempo Gori viene ancora medicato fuori dal campo, ammonito Riggio, quindi cartellino anche pesante, perché sarà veramente pesante questo cartellino. Calcio di rigore per l'Ascoli al 57esimo minuto. È stato bravo Chiebre ad andare al cross per servire Gori, colpo di testa, spalle alla porta. Riggio ha calcolato male l'apertura del contrasto, ha preso in pieno il volto di Gori, tanto scaramucce sul dischetto, non credo, perché Cucchietti volesse rovinare appunto il punto di battuta, visto che è un campo sintetico. Più che altro credo che Curado volesse recuperare il pallone per far andare alla battuta, e chissà se lo batte proprio Gori questo calcio di rigore, perché è rientrato in campo, credo che abbia avuto anche l'ok, quindi potenzialmente sì, andrà lui a battere questo calcio di rigore. Opportunità grossa,
1: è rientrato con la fasciatura per la testa, è stato anche coraggioso in quella circostanza nel cercare di anticipare Riggio.
0: Calcio di rigore, minuto 58, sul dischetto Gabriele Gori, fischia l'arbitro, parte Gori, palo di Gabriele Gori. Su calcio di rigore il palo di Gabriele Gori, esulta il Viviani. Opportunità grande come una casa sprecata dall'Ascoli, e veramente tanta, tanta sfortuna per Gori sui dischetti, perché ha sbagliato con il Gubbio, oggi un altro errore, ha voluto battere questo calcio di rigore con tutto se stesso, troppo chiuso il sinistro, è andato a colpire il palo. Occhio però, perché si sta controllando eventualmente la posizione, credo, di Cucchietti, che potrebbe aver messo un piede fuori dalla linea. No, l'arbitro fa riprendere con la battuta, e quindi niente, sprecata l'occasione dall'Ascoli al 59esimo su calcio di rigore sbagliato da Gabriele Gori. E adesso il Potenza vorrà chiaramente trasformare l'inerzia del momento e trovare delle energie. Adesso sarà un lavoro veramente importante quello che dovrà fare l'Ascoli per recuperare e rimettersi subito in partita. Com'è crudele il calcio comunque, oggi è incredibile.
1: E comunque non è che ha calciato male, però ha rallentato anche un po' la corsa e ha visto il portiere che si stava buttando sulla sinistra, e a quel punto avrebbe dovuto indirizzare il pallone alla sua destra, invece ha tentato di indirizzarlo sull'angolino basso alla sinistra del portiere. Peccato, perché poi purtroppo il palo esterno colpito da Gori e la palla fuori.
0: Vascoli prova a non pensarci, attacca con Simone D'Uffizi, limite dell'aria, D'Uffizi calcia, il pallone però è uscito e adesso è una bolgia. Il Viviani chiaramente cerca di spaventare i calciatori bianconeri, doppio cambio intanto per i padroni di casa, fuori Schimmenti e dentro con il numero 30 Petrungaro. Schimmenti, buona partita, giocatore pericoloso, ha cercato più volte di creare occasioni, è stato contenuto però bene e dovrebbe uscire Felipe per Castorani, ex della sfida insieme ad Aja Pong.
1: Petrungaro, tra l'altro, autore del primo gol del 3-1 di Potenza sul campo basso, è schierato titolare nella formazione tipo di Mister De Giorgio insieme proprio a Castorani, che in quella circostanza era stato schierato anche lui dall'inizio sulla sinistra al posto di Erradi.
0: L'errore di Aja Pong in fase di impostazione, recupera il pallone D'Uffizi che prova a servire Ghiebre, ci arriva però Aja Pong, è più bravo di lui Rizzo Pinna, limite dell'area sulla corsia di sinistra, Lascoli prova ad attaccare proprio con il numero 15, Aja Pong non riesce a recuperare il pallone, allora fallo laterale per Lascoli. Ghiebre a servire Damiani nella metà campo, nella tre quarti del Potenza Lascoli, duello tra Ghiebre e Aja Pong, lo vince però il difensore del Potenza. E adesso una domanda che è anche un po' una provocazione: con Gori come ti comporti? Lo tieni in campo il più possibile? Perché credo che una sostituzione sarebbe un'ulteriore mazzata psicologica.
1: Beh sì, a livello mentale ne risentirebbe, però effettivamente ha preso una bella botta, è arcata sopraccigliare sanguina e magari anche per questo motivo potrebbe essere sostituito. Credo che l'errore sul dischetto ci può stare, però insomma speriamo che possa riprendersi da questa botta.
0: Attenzione, perché fallo proprio su Gori, dirigio che era ammonito, doppia ammonizione, espulso Potenza in 10. È successo tutto nell'arco di un secondo, proprio mentre stavi finendo il discorso io seguivo, non sembrava un'azione pericolosa, eppure Gori è stato bravissimo a prendere il tempo e a far commettere fallo a Riggio sul filtrante di Damiani. Con la mano destra Riggio lo ha atterrato. Devo essere sincero, rivedendola mi sembra un po' generoso il voler assegnare un cartellino. C'è il VAR, lo controlleranno, perché pesa un altro cartellino che costerebbe l'espulsione al difensore.
1: È stato bravo Gori a crederci in questa palla in profondità, ha ingaggiato questo duello in velocità con Riggio e le gambe si sono incrociate e Gori è andato giù. Ora bisognerà vedere se c'è stato il tocco del difensore o...
0: No, ma Rosso è stato confermato, perché Riggio si sta togliendo la fascia da capitano e credo che sia confermato. Cercherà di restare in campo il più possibile, ma i gesti dell'arbitro mi sembrano proprio eloquenti, lo sta letteralmente cacciando. Quindi Potenza in 10 al 64esimo minuto, altro episodio clamoroso di questo secondo tempo e forse proprio sull'onda di quello che stavamo dicendo, una sorta di modo di farsi perdonare da parte di Gori, o forse di provare a recuperare almeno dal punto di vista psicologico la sua partita.
1: Ma sai, Gori è un giocatore caparbio, un giocatore che non molla mai, da sempre in tutto, il massimo, e anche forse va a rivedere però.
0: È stato richiamato, sì, è stato richiamato al VAR e allora attenzione
1: perché... A me è sembrato quasi che si fosse fatto lo sgambetto da solo Gori, non vorrei.
0: Ma allora io credo che il contatto sia stata sulla parte alta piuttosto che su quella bassa.
1: Vediamo, perché non mi è sembrato ci fosse stato proprio il tocco di Riggio, però
0: allora diciamo che secondo me Gori si sente toccare con il braccio Allora, sì, finisce a terra da solo perché si dà un autosgambetto.
1: Però il braccio dirigio.
0: Sì, c'è un movimento, diciamo, c'è un contatto con la parte alta tra il braccio dirigio e il petto di Gori. Però diciamo che senza lo sgambetto Gori probabilmente recupera il pallone e va anche in porta. Quindi rivedendolo io sinceramente non darei la doppia ammonizione, voglio essere sincero nell'analisi della giocata.
1: Però il fallo c'è, perché effettivamente lo sbilancia col braccio e a quel punto nella corsa Gori si inciampa e cade. Però come dici tu, se non ci fosse stato quel tocco, Gori avrebbe preso la posizione e sarebbe andato verso la rete.
0: La difficoltà del giudizio sta anche nel fatto che Riggio comunque non era ultimo uomo, perché Camigliano ci sarebbe arrivato, e comunque la palla non era diretta in porta ma più verso la bandiera del calcio d'angolo. Credo che l'arbitro abbia deciso e che a questo punto toglierà l'espulsione, da come sembra voler far capire, ma assistiamo, chiaramente qui non c'è l'annuncio allo stadio, è stato tolto il cartellino. Sì, diciamo che la decisione mi sembra anche abbastanza giusta.
1: Sì, dai, diciamo di sì, perché anche se c'è stato il tocco sulla schiena di Gori, che stava andando in porta e gli ha poi condizionato la corsa, sì, facendosi lo sgambetto da solo, diciamo che è un normale fallo di gioco,
0: sì,
1: contro spalla, quindi a mio avviso è giusto anche questa,
0: diciamo che secondo me intanto un rosso per un componente della panchina dell'Ascoli. Sta succedendo tutto nel giro di 5 minuti, è stato espulso un componente, non so se Mirko Evangelista, il team manager, visto un cartellino rosso verso la panchina. Diciamo che forse Riggio è stato aiutato per assurdo dal fatto di essere già ammonito, perché lì probabilmente dai un cartellino giallo e neanche ti richiamano, perché poi per l'ammonizione non ti possono richiamare, vai al VAR perché ci sarebbe stato un cartellino rosso.
1: Allora vabbè, dai, c'è il VAR, lo si sfrutta, e evidentemente anche l'arbitro che è al VAR e il suo assistente hanno, insieme a Diop, hanno valutato che non c'è stato fallo ed è stata tolta l'espulsione, giustamente a mio avviso.
0: Sfortunato ulteriormente Gori, perché veramente senza quell'incrocio di gambe probabilmente sarebbe andato in porta, cioè il pallone l'avrebbe preso sicuramente, poi non so se avrebbe calciato, però avrebbe fatto sua la sfera chiaramente.
1: Intanto c'è il vantaggio alla Recchi della Salernitana su Ravenna. Salernitana 1, Ravenna 0, Casarano Brescia sempre 0-3 e Lecco Catania 0-0.
0: Beh, altro risultato questo che forse potevamo aspettarci. Sono espulso Menna, mi sembra di capire. Inquadrato da dietro è probabilmente Menna, però che non era in campo ma in panchina, e credo espulso proprio per proteste. Comunque si riprende a giocare dopo forse 5 minuti di pausa, ma anche di più, con il Potenza che non riesce a tenere il pallone, allora sarà fallo laterale per l'Ascoli. Nel frattempo siamo arrivati al 69esimo minuto, ancora 0-0 tra Potenza e Ascoli nel secondo tempo, l'errore dal dischetto di Gabriele Gori.
1: È già il terzo, no, quest'anno?
0: Forse il secondo, perché ha sbagliato con il Gubbio e poi sbagliò, se non ricordo male, con il Bra, però poi ci fu VAR e segnò sulla ribattuta.
1: Con il campo basso? No.
0: O forse era con il campo basso che...
1: In casa, mi sembra.
0: Adesso c'ho, devo essere sincero, ho un vuoto. Dovrebbe aver sbagliato due rigori più uno, ricordo che era stata parata, poi però il portiere si era mosso prima e quindi glielo ha fatto ribattere, sulla ribattuta aveva segnato. Tanto altro fallo da parte del Potenza su Rizzo Pinna, fallo del neoentrato Castorani sul numero 25. Visto un po' meno, è stato anche ammonito poi Castorani. altro cartellino pesante, e arrivano i cambi. Doppio cambio, fuori per l'Ascoli Rizzo Pinna, fuori anche Gori, dentro Milanese e Shakir. Cambi che ci aspettavamo, e è arrivata quella sostituzione di Gori, che chiaramente carica Shakir, e anche l'apprensione, no, per le condizioni, anche se dovrebbe essere semplicemente un taglio e nulla di grave. Un bel abbraccio comunque sia con Mister Tomei che con il suo vice Agostinone. Ascoli in possesso nella propria metà campo, ripartendo addirittura dal portiere Samuele Vitale, che apre tutto sulla sinistra per Alagna, che perde però il pallone, allora fallo laterale per il Potenza, che non vuole perdere tempo. Castorani prova addirittura il tiro, Vitale la segue con lo sguardo, scampato pericolo per l'Ascoli. Altra sostituzione, non si gioca più in questo secondo tempo, un continuo di interruzioni. Fuori con il numero 27 Erradi per il Potenza, buona partita la sua, e dentro Ghisolfi con il 77. L'Ascoli può riprendere il gioco con Curado al lancio lungo, recupera il pallone l'Ascoli davanti alla propria area di rigore, tunnel di Silipo che serve a Lagna, lancio lungo però sbagliata la scelta, allora il Potenza può gestire.
2: Penso la sostituzione penso.
0: Lancio lungo del Potenza con Alagna che recupera il pallone, va a servire D'Uffizi. Buono il servizio per Shakir che apre tutto sulla corsia di sinistra per Ghiebre, solito uno contro uno per andare sul fondo, cross al centro, deviazione, calcio d'angolo. Il quinto per l'Ascoli. Da battere alla destra del portiere del Campobasso, del Potenza. Milanese sul punto di battuta, non tocca la bandierina, aspetta i movimenti, alza il braccio Milanese, tanti movimenti in aria, il cross al centro, D'Uffizi la spizza però è attenta la difesa, e poi addirittura la rovesciata di Shakir che chiede forse un po' troppo a se stesso, non si era coordinato male, ma il pallone è uscito. L'aviazione non era stata di D'Uffizi ma di Riggio, in prospettiva sembrava che l'avesse colpita il numero 15, poca precisione sulle situazioni di palla inattiva. Cucchietti va al lancio lungo, tanta confusione in questa fase di gioco con il ritmo alto, le squadre che fanno saltare un po' i rispettivi schemi. Alagna questa volta prende bene le misure, recupera il pallone, riparte allora l'Ascoli con Tommaso Milanese che però se l'allunga. E allora fallo laterale per il Potenza davanti alla panchina di Mister Tomei. Rocchetti pronto alla battuta. Prende tempo il numero 3. Non ha fretta di andare alla battuta, lo fa in maniera non precisa. Allora Lagna può tornare dietro dal proprio portiere. Damiani. Davanti all'area di rigore, il numero 4 cerca di servire D'Uffizi, ci riesce, riceve di nuovo il pallone, lo scarica per Curado, l'Ascoli nella propria metà campo, scruta i movimenti del Potenza, cerca di uscire e lo fa sulla corsia di sinistra con Nicoletti, falcata del difensore bianconero. D'Uffizi all'altezza del cerchio centrale, apre tutto per Nicoletti. Damiani a centrocampo l'Ascoli, resta lì, staziona, piazza le tende, cerca di ritrovare fiducia con il pallone, poi serve Silipo, corsia di destra vicino alla bandierina, lato corto, prova il colpo di tacco milanese, bella l'idea, il pallone che esce non calcio d'angolo ma rimessa laterale per i bianconeri, tanto movimento sulla panchina. 75esimo, si arrabbia mister De Giorgio perché vuole più attenzione, Silipo va da milanese, il cross al centro, il pallone messo fuori, Shakir che prova di nuovo la rovesciata, è la seconda in pochi minuti. Proteste da parte dei giocatori del Potenza, forse perché Shakir non aveva calcolato la pericolosità dell'azione, però l'Ascoli si rende di nuovo protagonista con milanese che inizia a prendere spazio in questa partita. Si vede, Uge, come insomma milanese possa essere una carta per dare delle soluzioni alternative.
1: Sì, beh, fa sicuramente un'ottima giocata e ovviamente va a sostituire un giocatore che ha dato tanto, speso tanto in questa partita, e milanese è un altro giocatore di cui l'Ascoli ne ha assolutamente bisogno per il suo modo anche di interpretare la partita e di andare ovviamente anche a contrastare soprattutto al centrocampo.
0: Il gioco riprende con il fallo laterale per il Potenza, si incarica della battuta a Japong, pallone vagante in area di rigore bianconera, l'allontana D'Uffizi non in maniera perfetta, Shakir con il fisico non riesce però a servire milanese, allora altro campanile alzato, posizione però irregolare.
1: Allora sono anche usciti Murani e al suo posto è entrato Selleri, e è uscito anche Radi, al suo posto Ghisolfi. Per quanto riguarda il Potenza.
0: Per l'Ascoli invece i cambi, fuori Rizzo Pinna e Gori, dentro Shakir e milanese. Nelle valutazioni del mister anche il fatto che comunque mercoledì ci sarà la partita di ritorno. Chiaramente in questi playoff lo spazio ne è tanto, serve avere tutti a disposizione. Milanese nella propria metà campo, l'Ascoli cerca di uscire con la solita qualità vista nel campionato, lo fa con Ghiebre, oggi buona la sua partita, si fa aiutare da Milanese, Ghiebre sulla corsia di sinistra tra il centrocampo e la porta del Potenza, arriva anche Damiani che però deve scaricare di nuovo da Ghiebre, c'è Corradini all'altezza del cerchio centrale, riparte da dietro Nicoletti, vicino a lui solo Curado, sono tutti nell'altra parte del campo, Damiani cerca di aprire andando da Shakir, buono lo stop con il petto, spalle alla porta il numero 9, poi serve Silipo sulla corsia di destra, Silipo lato corto, da lì potrebbe anche rientrare e calciare, Silipo però aspetta, poi scarica tutto per Ghiebre che può tirare! Pallone troppo telefonato però per Cucchietti, e oggi è di nuovo una buona idea, di nuovo Ghiebre, però serve di più.
1: Sì, serve di più, più convinzione, forse è servito anche un po' troppo all'indietro e soprattutto anche in maniera tardiva, però bene la rifinitura di Silipo, e ottima anche il servizio di Shakir per il numero 7 bianconero.
0: Meno di 15 alla fine di questa partita di andata tra Potenza e Ascoli, quarti di finale dei playoff di Serie C. Percorso l'Ascoli ha iniziato proprio con questa partita, il Potenza invece dopo le due vittorie con il campo basso, anche larghe dal punto di vista del risultato. Nicoletti al lancio lungo, ma c'è di nuovo un attento a Japong a coprire gli spazi a Simone D'Uffizi, c'era però addirittura posizione regolare del numero 15, non era d'accordo Simone D'Uffizi, oggi veramente in difficoltà, Japong sta facendo forse la partita perfetta su di lui, e oggi si vede anche quanto manchi, no, poi la qualità del capocannoniere di fatto del campionato.
1: Eh sì, infatti viene controllato a vista quasi a uomo su tutta la fascia, quindi questo non gli permette di insomma avere vita facile sulla corsia, e ovviamente ha sempre il fiato sul collo e dunque inevitabilmente un po' il suo gioco ne risente.
0: Cambio intanto per il campo basso, fuori Dauria e dentro con il numero 7 delle Monache. Ha finito i cambi il Potenza ne ha ancora 3, invece Mister Tomei è uscito sicuramente uno dei giocatori più positivi per i padroni di casa, l'abbiamo sottolineato, il numero 10 Dauria, bel giocatore, può darti soluzioni anche nei duelli individuali. Pallone vacante lo fa suo Vitale, che aspetta il pressing per prenderla con le mani. Quando siamo entrati nell'81esimo minuto, che è sempre meno alla fine di questa partita, avversario comunque scomodo per l'Ascoli, ricordiamo un rigore sbagliato da Gori al 54esimo minuto. Duffizi cerca l'uno contro uno, poi va il cross in mezzo, il pallone però allontanato dalla difesa, poi da Castorani che alza un campanile, perfetto Nicoletti nella lettura difensiva, poi a scambiare con Damiani, ad entrare nella metà campo del Potenza, adesso spinge l'Ascoli che sembra essere leggermente più fresco dal punto di vista fisico, veramente aver giocato meno partite, essere alla prima in questi playoff aiuta e non poco. Ghiebre uno contro uno proprio con il nuovo entrato delle Monache, poi però scambia con Milanese, limite dell'area l'Ascoli, tocco con l'esterno, il pallone messo in mezzo, non ci è arrivato Shakir, ancora buona, lato corto dell'area di rigore, Siripo calcia, deviazione, Damiani al limite dell'area, non è riuscito ad arpionarla, questa palla proprio non vuole entrare, eppure l'Ascoli la gestisce con qualità, Duffisi non riesce a girarsi, non era solo l'ultimo tocco, a Giapponghi riesce a tenerla in campo facendosi aiutare da un compagno, il Potenza riparte con Castorani che però sbaglia completamente la misura, bella occasione dell'Ascoli con Corradini, c'è stata anche la deviazione di Riggio che ha colto impreparato Shakir che era in posizione perfetta e forse è stato proprio decisivo quella deviazione di Riggio.
1: Sì, beh, sicuramente poi anche il portiere se l'è vista passare sotto il braccio in tuffo e mentre stava terminando in fallo di fondo è stato bravo Siripo a tenerla in campo e poi a calciare, però è stato ottimo Milanese nel servire un assist perfetto a Corradini che ha calciato da posizione angolata, però opportunità sfumata, ma a 8 dal termine più recupero Potenza non pervenuto, perché effettivamente nella nostra metà campo la formazione rosso-blu non si è mai vista.
0: Altro cambio per l'Ascoli, fuori Silipo, dentro Ovičak, una buona partita comunque del numero 7, ma Tomei ha bisogno dell'imprevedibilità del numero 11, Duffizi al momento resta in campo, quindi due mancini insieme a Shakir lì davanti, si cerca qualità sugli esterni, Ovičak potrebbe essere decisivo anche sulle conclusioni in porta, che in questo finale devono per forza di cose aumentare da parte dell'Ascoli, il pallone è proprio per Nando Del Sole, è entrato, ah no scusate non era Ovičak ma era Del Sole, che quindi torna in campo, ho visto un 1, purtroppo l'inquadratura non era delle migliori e quindi è Del Sole ad essere entrato, non Ovičak, chiedo scusa. Eugenio, allora questa è una bellissima notizia,
1: sì,
0: da commentare.
1: Bellissima notizia, anche se il suo approccio con la partita non è stato dei migliori, perché è riuscito ad andare sulla corsia esterna a saltare l'uomo, però ha messo in mezzo un cross che è terminato direttamente sul fondo, anche se con il destro, lui che credo fosse un mancino, mentre invece Duffizi è destro,
0: sì,
1: dato opposto. Però insomma ecco, questa è sempre una bella notizia perché torna in campo dopo tantissimo tempo, un gravissimo infortunio lo ha tenuto fermo e decisamente Nando Del Sole è un giocatore importante e può far bene in questo finale di playoff. Dai.
0: Beh, è iniziato la stagione con l'idea di essere lui il titolare, poi l'infortunio, la rottura del legamento crociato alla quinta giornata, è praticamente stato fuori per tutta la stagione. A centrocampo l'Ascoli con Corradini, si fa vedere Damiani solo, però preferisce tornare indietro, non so se è la migliore delle soluzioni, inizio ad avere un po' di temore che forse l'Ascoli voglia accontentarsi del pareggio, non sarebbe la migliore delle soluzioni provare fino alla fine a sbloccare il risultato per avere ancora più sicurezza nella partita di ritorno di giocarla alle migliori condizioni, ma c'è sempre un Potenza che ha voglia in questo finale di partita. Con Duffizi, forse è messo giù, regge però l'urto, preferisce tenere il pallone, si accentra Simone Duffizi, va a servire Nando Del Sole, primi assaggi di pallone per il numero 10 che potrebbe calciare. Non era una cattiva idea, però facile la presa per Cucchietti. Insomma, Del Sole mi sembra piuttosto caldo.
1: Sì, è rientrato bene sul sinistro da posizione defilata verso destra, ha calciato sul palo alla sinistra del portiere rasoterra, non ha dato tanta potenza e forza al tiro, quindi prevedibile il tuffo, ha bloccato Cucchietti. Attenzione al Potenza.
0: Occhio però al Potenza che appunto si rende pericoloso con il numero 10, prova addirittura la conclusione, Alagna la devia in calcio d'angolo, terzo corner per il Potenza.
1: Tanto pochi istanti fa la Salernitana ha raddoppiato, Salernitana 2, Ravenna 0.
0: Risultato pesante dagli altri campi. Vitale sistema i suoi, a Japong alla battuta di questo calcio d'angolo da battere alla destra del portiere dell'Ascoli. Fischia l'arbitro, Japong è pronto ad andare alla battuta. Il pallone che spiove, la deviazione di Curado, Del Sole che può arrivare a recuperare il pallone, buono però per Shakir. Alza un campanile Castorani su cui prova ad arrivare delle monache, non riesce, allora fallo laterale regalato all'Ascoli, voleva subito la palla d'Uffizi, servito infatti sulla corsa, chiedeva addirittura fuori gioco, ma sul fallo laterale non c'è fuori gioco. Allora Tommaso Milanese, lato corsa dell'area di rigore, prova la conclusione, Murato, Damiani, non vede compagni, si allontana dall'area del Potenza, poi serve d'Uffizi con un pallone completamente fuori misura.
1: Sì, è preso in controtempo d'Uffizi, stava, ha fintato di andare diciamo in profondità verso la linea di fondo e poi è tornato indietro e invece Damiani gli ha dato il pallone sulla sua sinistra, quindi è preso letteralmente in controtempo.
0: Conferma di un Damiani che nel secondo tempo è cresciuto, più palloni toccati, però da lui ci aspettiamo di più.
1: Beh sì, è però un giocatore chiave, un giocatore fondamentale, lo vediamo in tutte le parti del campo, va anche ad aggiungersi ai difensori quando l'Ascoli non è in possesso del pallone e partecipa attivamente anche alla fase offensiva.
0: È proprio Damiani a toccare il pallone, a servire Nicoletti, nella metà campo dell'Ascoli c'è solo Curado, linea altissima da parte dei bianconeri che ora cercano spazi e crearli con Nando Del Sole che però scarica per Alagna davanti alla panchina del Potenza, pallone per Curado che torna indietro da Vitale nella propria area di rigore, l'Ascoli manovra, cerca di far muovere le pedine Vitale come se avesse il joystick, Damiani da Nicoletti sulla corsia di sinistra, pallone corto per D'Uffizi che deve rientrare, si aprono gli spazi, c'è anche Del Sole qui sulla destra, D'Uffizi però vuole andare solo e fa bene, poi serve Alagna, servono i suoi cavalli da sprigionare in questi due minuti più recupero che ci separano dalla fine, Nando Del Sole, altra conclusione, è la terza della sua partita, il pallone che però resta lì, Corradini riesce a difenderlo, poi viene messo fuori e c'è fallo laterale per i bianconeri. Calciatori del Potenza sulle gambe, il tema delle tante partite da giocare ai playoff è determinante, chiaramente sarà un test vedere l'Ascoli come reagirà mercoledì al Del Duca, sempre contro il Potenza, ma c'è ancora questa partita da vivere con Corradini che entra in area di rigore, mette in mezzo il pallone, non c'è nessuno come a Campobasso. I soliti errori, Alagna ha messo giù senza fallo, allora delle monache, occhio al contropiede del Potenza, delle monache con l'esterno, un regalo però per Nicoletti che è attento e ha modo di gestire il pallone, poi Shakir si ostacola con Ghiebre che però è bravissimo a recuperare il pallone, ancora più bravo Castorani, serie di contrasti e c'è fallo, deve stare attento Ghiebre con le proteste perché un cartellino è la cosa assolutamente da evitare, il fallo sul numero 70 Selleri, ancora colloquio con l'arbitro Diep, 90esimo minuto, non è un omaggio alla storica trasmissione, ma quello che ci dice il cronometro, praticamente solo recupero. Adesso il livello dell'attenzione deve essere altissimo in questo finale. Calcio di punizione, una trentina di metri, ma in posizione angolata. Da lì a Japong deve andare per forza al cross al centro, è quello che fa, bravo Corradini ad allontanare. E poi la difesa del Potenza che riparte dietro la Cucchietta, addirittura 6 minuti di recupero, un'eternità in questo finale. Poi Alagna non attentissimo nel disimpegno difensivo, ha bisogno del raddoppio di Milanese, riesce, no, non riesce ad evitare il corner, il quarto per il Potenza. Vitale, cenno d'intesa con i compagni, movimento in area di rigore, 90 e 30, 6 minuti di recupero in questo secondo tempo tra Potenza e Ascoli. Al Viviani, partita di andata dei quarti di finale dei playoff. Ajapong pronto alla battuta, rincorsa e cross, Duffizi con la testa, non ci sono però compagni, solo calciatori del Potenza. Il numero 30, Petrungaro, che prova a servire Ajapong con un pallone troppo lungo, allora rimessa dal fondo per Vitale. Deve rivedere la posizione il portiere dell'Ascoli, che si prende del tempo, cantano i tifosi bianconeri. Chissà quanti stanno pensando a quel rigore sbagliato da Gori, avrebbe potuto mettere subito le cose in chiaro, però il calcio sa essere crudele a volte. Fallo laterale per il Potenza, la battuta di Ajapong proprio sulla linea del centrocampo. Gieber prova ad andare a recupero palla, fase confusa della partita con tanti contrasti, Nicoletti l'allontana in testa, poi addirittura Delle Mona che prova a calciare il pallone altissimo. Allora di nuovo rimessa dal fondo per i bianconeri, Vitale di nuovo si incarica della battuta, non è riuscito ad approfittare di quel momento di forcing l'Ascoli, in cui aveva creato delle occasioni soprattutto con Nando Del Sole, rientrato dopo tantissimo tempo, tutta la piazza lo ha aspettato. Damiani al lancio lungo, proprio a cercare Del Sole, bravo in pressing a conquistare un ottimo fallo laterale, Corazza a fare da racchetta palle, proprio Del Sole lascia la palla lì ad Alagna, si incarica della battuta il numero 23, a pochi metri dalla bandierina alla sinistra del portiere del Potenza. Alagna cerca la battuta lunga, Shakir per nessuno, in area di rigore servono uomini. Alagna recupera, poi apre tutto per Ghiebre, 30 metri, prova a calciare, deviazione, preso in pieno Delle Monache, poi Nicoletti che alza un campanile a centrocampo, Ghiebre prova a metterci la gamba e forse conquista calcio di punizione, sì, perché il fallo è del numero 31 Siautonis. 2 minuti alla fine della partita tra Potenza e Ascoli, calcio di punizione per i bianconeri nella lunetta del centrocampo, nella metà del Potenza, il possesso per Nicoletti che scarica da Curado, linea alta a tutti i giocatori dell'Ascoli nella metà campo avversaria, provare anche magari qualche cross, qualche verticalizzazione. Damiani, si fa vedere Ghiebre a sinistra, Damiani però preferisce andare in verticale, aprire tutto per Duffizio, un pallone un po' difficile sul quale però il numero 15 arriva, poi torna dietro da Ghiebre, cross al centro per nessuno, Shakir era troppo indietro, recupera il pallone Corradini, limite dell'area l'Ascoli con Damiani che va a servire, proprio il numero 80 che calcia, Cucchietti in due tempi ci arriva, anche un po' di sfortuna da parte dell'Ascoli, sicuramente la stanchezza non fa essere lucidi nel momento in cui serve, non sono mancate le conclusioni, le occasioni, soprattutto in questo secondo tempo, più Ascoli che Potenza. che prova comunque in questo finale a creare pericoli. Tomei chiede alla squadra di alzarsi, non vuole baricentro basso, due palloni in campo, cioè chiede, lo allontana, ma alla sfortuna che con il rimpallo rientra e quindi si perde tempo. Tomei si arrabbia perché vuole attenzione dai suoi in marcatura, Curado di testa, pallone al centro, Milanese alza per Ajapong che a sua volta allontana, poi Alagna con la testa, Luffizi prova a spizzarla, però c'è solo Ajapong, giocatori stanchi si vede in questo ultimo minuto di partita, pallone facile per Vitale, vediamo se c'è un'ultima occasione o se l'Ascoli vorrà gestirlo per accontentarsi del pareggio. Sembra voler provare un ultimo assalto alla bandiera, lo fa con Simone Duffizi, pallone lungo per Ghiebre, solito uno contro uno con Ajapong nel finale, Ghiebre cerca di andare al cross, poi aspetta, se la porta sul destro, forse calcio d'angolo, sì.
1: Intanto arrivano i primi due finali a Casarano, Casarano 0 Brescia 3 e a Salerno Salernitana 2 Ravenna 0.
0: Si gioca allora solo a Potenza, forse l'ultima vera azione della partita con il calcio d'angolo per l'Ascoli.
3: E a Lecco. Si gioca anche a Lecco.
0: Sì, contro il Catania, batte Milanese, il pallone che spiove, troppo lungo, finisce sul fondo e probabilmente arriverà qui, esatto. Arriva il triplice fischio, partita a reti bianche tra il Potenza e l'Ascoli con il grande rammarico per il calcio di rigore sbagliato da Gori, non dico parato perché il numero 35 ha colpito il palo, bene l'Ascoli nel secondo tempo, tante occasioni trovate, usciamo da Potenza e oggi con un mezzo sorriso, diciamo che considerando i tanti fattori, il fatto che non si giocasse da tanto, che comunque andavi in un campo difficile, oltre a fattore del sintetico, per il calore del pubblico, contro una squadra che comunque si è fatta rispettare e si è presentata a questi quarti di finale, non so se dire come una favorita, però insomma come una squadra da temere, e sicuramente i tifosi dell'Ascoli la tenevano, l'Ascoli esce con una buona prestazione nel secondo tempo, sicuramente meglio.
1: Buona prestazione e soprattutto, come tu hai fatto notare e sottolineato, pesa ovviamente tanto il calcio di rigore che Gori non è riuscito a trasformare, e pesano anche le tantissime occasioni che l'Ascoli ha avuto nel calciare poi in porta e nel avere la possibilità di realizzare il gol, che avrebbe naturalmente un peso enorme in vista della gara di ritorno di mercoledì sera al Del Duca. Il dato importante è che insomma il Potenza nei tiri in porta, nella casella dei numeri di tiri in porta, c'è lo zero, nel senso che non ha mai calciato in porta, Vitale non ha mai dovuto effettuare parate decisive o importanti al di là di quell'uscita nel primo tempo sul passaggio filtrante in area di rigore per il giocatore Erradi del Potenza. E l'Ascoli nel secondo tempo poi ha dominato, il Potenza è sempre rimasto nella propria metà campo, però siamo stati un po' imprecisi, un po' sfortunati, un po' brava anche la difesa del Potenza a non poter realizzare il gol che ci avrebbe permesso poi di affrontare il ritorno con più serenità.
0: Giocare tante partite fa la differenza, si è visto, cercavamo una prova provata anche guardando la prestazione del Potenza, che insomma aveva fatto spaventare soprattutto considerando le due partite contro il Campobasso, tante cose buone da guardare comunque per l'Ascoli, sicuramente come è entrato del sole, già il fatto che sia entrato è una notizia, come è entrato fa la differenza.
1: Sì, Milanese, del Sole, Shakir, tutti sono entrati ed hanno contribuito poi a rendere bello il gioco dell'Ascoli, purtroppo però non prolifico in quanto a reti, si chiude questa partita con nessuna rete realizzata, però ecco c'è di positivo che la prestazione c'è stata, l'Ascoli avrebbe meritato di vincere la partita, però ecco, ripeto, un po' per imprecisione, un po' per sfortuna e soprattutto il rigore non ci siamo riusciti, però ecco, fiducia nel ritorno che al Del Duca sarà determinante.
0: ci sarebbe poi da discutere su quel fuorigioco proprio per gli amanti, diciamo, degli episodi, perché l'Ascoli un gol lo aveva fatto, poi è stato annullato per posizione regolare. Io ho detto che secondo me era giusta la decisione. Al di là di questo, concentriamoci sulla partita di mercoledì, anticipando un po' quelli che saranno i temi di domani, perché poi ci sarà la puntata di Radio Gol, che sarà anche un po' un occhio alla prossima, visto che si gioca. Chiaro, andare alla partita di ritorno con una vittoria sarebbe stato meglio, però forse il pareggio ti fa stare ancora di più attento, perché sai che nulla è ancora deciso.
1: Sì, poi

0: ha dalla sua due risultati su tre, però ecco, non dobbiamo prenderla alla leggera, perché è una partita che ti permette di andare avanti nei playoff, quindi dobbiamo affrontarla con le giuste precauzioni, la giusta cattiveria e soprattutto la giusta concretezza, che questa oggi un po' è mancata.
1: Noi che siamo letteralmente la voce del popolo, diciamo che adesso la grande prestazione dovrà farla anche il tifo bianconero, lo fa sempre, però chiaramente in una partita letteralmente da dentro fuori sarà importante l'atteggiamento anche di fiducia e supporto fino alla fine, perché sarà una partita che chiaramente l'Ascoli gioca con i favori del pronostico e con le condizioni ottimali, essendo in casa, avendo due risultati positivi, giocando su un terreno che conosci bene, avendo forse le gambe anche un po' più libere, perché oggi soprattutto nel primo tempo si è visto che l'Ascoli non giocava da un po', doveva recuperare il ritmo, e credo che mercoledì, anche se tu hai poco tempo per recuperare, perché credo che si rimetteranno in viaggio subito e non ci sarà neanche tempo di riposare, però giochi nelle migliori delle condizioni. È scontato dire che era importantissimo non perdere, non volersi accontentare del pareggio, ma non perdere questa partita era fondamentale.
0: Sì, sì, no, è giusto tutto quello che hai detto, sono d'accordissimo, però ecco, abbiamo avuto la palla del match point, perché effettivamente dal dischetto se fallisci purtroppo certo, sì, hai la recriminazione che non sei riuscito a realizzare il gol che ti avrebbe permesso poi insomma di affrontare sì forse con più magari leggerezza tra virgolette la partita di ritorno, forse è anche meglio così, però certo il vantaggio numerico è anche evidente a quel punto, no? Quindi insomma avresti affrontato il Potenza forte del risultato di vittoria nell'andata, mentre invece così è ancora tutto apertissimo.
1: E va bene, allora poi continueremo le nostre analisi, lo faremo domani insieme ad Alberto Crementi nella puntata di Radio Gol. Poi lo ripeto, mercoledì la partita di ritorno, ovviamente Radio Cronaca sempre in esclusiva sui nostri canali di Latte e Miele. Edoardo Ciriaci, Eugenio Gasperi vi salutano, non so se vogliamo chiudere dando un aggiornamento veloce sulla partita di Lecco, ma vedo 0-0. Ancora sono al primo tempo o è finito?
0: Sì, sì, Lecco Catania sono ancora no, sono alla ripresa, il quarto d'ora della ripresa, il primo tempo si è concluso 0-0 con un netto possesso palla in vantaggio per il Lecco, 60% contro il 40% del Catania e ben 5 tiri del Lecco, 0 del Catania con 2 tiri in porta per il Lecco. Nel secondo tempo la partita diciamo che è simile, anche se è un po' più di possesso palla il Catania, però per quanto riguarda i tiri in porta sempre 3 tiri totali, 2 tiri totali per il Lecco, 0 per il Catania, quindi diciamo che la partita per il momento la sta facendo il Lecco.
1: E quindi possiamo andare ai saluti. Potenza Ascoli 0-0, tutto rimandato a mercoledì 20 con l'Ascoli che scenderà in campo, tornerà al Del Duca.
0: Grazie e buona serata.
2: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito

0: www.bacchettigroup.com.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
2: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
1: Io sono ancora qua.
3: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.

0: 12B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
2: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana, anche nel weekend. 1979.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1980.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

Muoviti, muoviti, non ti conviene.

0: la notte, te te te te te te te te te te muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90, 1994.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2014.

0: è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina...

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Tu chiamale se vuoi emozioni.
3: Latte e miele.
4: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
3: Latte e miele.
5: Latte e miele,
3: la tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2014,

0: non esiste niente.
1: Radio Latte e Miele.
0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Latte Miele
1: 2022.

una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Thought.
1: Latte e miele.
2: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90, 1993.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: sembra apatica solo perché non mi agito. Fuori se il sole piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 21 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.